0: Exclusive Dance Chart. Grazie per aver ballato e cantato con noi. Vi aspetto. Saluti da Max Martinelli. Grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ. Exclusive Dance Chart.
1: Radio Team 2000 da Villa Urbana. Max Martinelli.
0: Quarto appuntamento di agosto 2026 con i più belli d'Italia. Per un'estate calda equatoriale, a regalarvi qualcosa di speciale, ci pensiamo noi. Saluti da Max Martinelli.
2: Solo i più belli con Max Martinelli.
0: Alla numero 9 elogio il grande Tommaso Paradiso per la sua agitare Coca-Cola. Piccola curiosità, fu lui l'autore del testo Luca lo stesso, scritta per Luca Carboni. Autore, cantautore, Tommaso Paradiso ci mette di buon umore. Agitare Coca-Cola, numero 9.

I pinguini tattici nucleari si chiamano così grazie a una birra stout scozzese ad alta gradazione, la Tactical Nuclear Penguin. Ben spaziale, risultato eccezionale, sorry, scusa, lo sento. E alla numero 8 dei più belli.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Il nome Madame è nato da un generatore automatico di nomi per drag queen. Francesca Calearo è un'artista originale. Mamma non mama, Madame, ai più belli d'Italia estate. Facciamo

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
3: I più belli con Max Martinelli. Gli resta in testa tutto il dì.
0: My Jockey, Max Martinelli.
4: Metti un giorno che Biagio Antonacci scrive piano e voce una canzone e la manda a Giuli tra incredulità e collaborazione. È nata così l'ultima canzone, posizione numero 7.
5: Canterò per te l'ultima canzone.

0: fantasia.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Ed ecco i più belli, il principe dell'Urban Music. È sempre sul pezzo, Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Bossa Nostra è un omaggio al Brasile e alla sua magia, tra una casciosca e i colori di Bahia. Bossa Nostra, Gaia.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Solo i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Ma sì, ma non ci giriamo intorno. Partenope di Merck & Cremond con la brancale The Colors è un brano fortissimo. Posizione numero 6.

0: le 10 più forti.
1: Siamo in quinta e più belli, tra sincerità, ironia e provocazione, Carmela Di Cioffi affronta uno dei temi più universali di sempre, il tradimento. Carmela, numero 5.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: È il momento di Un bel gusto dolce amaro, una canzone che piace sempre. Si canta insieme i più belli, Rossetto e Caffè, è di Sal Da Vinci.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
3: I più belli con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
4: Siamo in quarta per un titolo volutamente provocatorio per nascondere una storia d'amore. Emma e Fabri Fibra cantano Antidroga.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Posizione numero 3 per i più belli d'Italia estate. Ironico, brillante, profondamente contemporaneo. Summer Funk di Francesco Gabbani ha dettato i tempi dell'estate 2026.

0: dischi italiani più belli della settimana nei Più Belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
1: È in seconda posizione ai Più Belli d'Italia estate, vi omaggiamo di un brano cantautoriale, timbrato Safe e Bresh, due fenomeni insieme, per parlar d'amore. Numero 2.
2: Che bello!

0: Con noi ai più belli in questa puntata: Tommaso Paradiso, Giusy Ferreri, Pinguini Tattici Nucleari, Giuli, Biagio Antonacci, Cioffi, Emma, Fabri Fibra, Francesco Gabbani, Safe, Bresh.
1: La numero uno.
0: Il messaggio è chiaro in prima: ci sono burrasche che non si può far niente per evitarle, e allora forza e coraggio, in poppa ci vuole buon vento. Si viaggia con Giovanotti Alfa. Buon vento, numero uno.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music. La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
2: Ci siamo anche in questo weekend con me che sono Joe Cara insieme a Woman in Rock qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indy, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Oggi vogliamo aprire il nostro spazio rock parlando di Frank Bird, il leggendario batterista degli ZZ Top che è venuto a mancare qualche giorno fa all'età di 77 anni, e con la sua scomparsa che è avvenuta nel Ranch di Richmond in Texas si spegne il motore ritmico che per oltre mezzo secolo ha dettato il groove inconfondibile di una delle band più longeve e iconiche della storia della musica.

Bird che abbiamo ascoltato insieme agli ZZ Top e la loro Gimme All Your Lovin' rimarrà per sempre nella cultura rock per un ironico paradosso visivo. In una band famosa in tutto il pianeta per le barbe chilometriche spettacolari di Billy Gibson e Dusty Hill, gli altri due componenti degli ZZ Top, Frank Bird era l'unico membro senza barba e tra le altre cose Bird tradotto in italiano significa proprio barba. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock, fra poco ci occuperemo di Youngblood.

gente in moto e una gamba rotta non sembrano sufficienti a fermare Youngblood, che abbiamo ascoltato insieme a My Funeral. Recentemente si è mostrato sui social con le stampelle e l'arto fasciato, assicurando ai fan che non intende assolutamente rinunciare agli appuntamenti dal vivo in programma in questi giorni. Youngblood si sarebbe rotto la gamba in seguito a un incidente di lieve entità avvenuto in moto durante lo Stargaze Motorcycle Rally, raduno organizzato a Stargaze nel Sud Dakota, dove Youngblood ha anche suonato. Si continua con il grande rock, prossimo protagonista Alice Cooper.

Poison, lui è Alice Cooper che qualche giorno fa ha sorpreso clienti e commercianti passeggiando tra i banchi dello Scarborough Market Hall nel North Yorkshire. Il rocker si trovava nella città britannica per una tappa del tour degli Hollywood Vampires. Alice Cooper ha acquistato una borsa, posato per alcune fotografie e ha scherzato con i fan durante la sua permanenza a Scarborough. Io sono Jo Cara, questa è Woman in Rock, il grande rock del fine settimana. Si continua con la musica, con le notizie. Prossimo protagonista, Ozzy Osbourne.

ritorna nuovamente a parlare di Ozzy Osbourne, che abbiamo ascoltato insieme a Patient Number 9. Ora è ufficiale, l'Ozzy Fest tornerà il prossimo anno e si terrà al Villa Park di Birmingham. La nuova edizione del festival, lanciato da Sharon e Ozzy nel 96 e svoltosi fino al 2018 negli Stati Uniti e poi successivamente anche in Europa, avrà luogo proprio nello stadio in cui Ozzy lo scorso anno ha tenuto l'evento storico Back to the Beginning, il suo ultimo concerto da solista e con i Black Sabbath. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: Five Fontaines DC hanno annunciato il loro quinto album, Dopamine Chamber, in uscita il 16 di ottobre, e c'è già il primo singolo in circolazione che abbiamo appena ascoltato e che si intitola Marianne. Woman in Rock si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi, grazie a Paolo Dallu che si è occupato della parte tecnica, e noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Timo 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Coral, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto!
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Sento che in questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita. Prendimi la mano, scappiamo via lontano, in un mondo senza nebbia, in un mondo senza rabbia, chiusi dentro di noi. Insieme io e te, per sempre, senza volere niente.

questo momento qualcosa di strano, qualcosa di eterno mi tiene la mano e tutte le pagine di questa vita le ho tra le dita.

0: Spazio Italia.
1: Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Dau ci, de, re, sotto il cielo di rame. C'erano

sette figli ed ero perduto. Unirò sette figli e sarò perduto. Unirò sette figli e sarò perduto. E sarò perduto. E sarò perduto.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

81 e discera la musica degli anni 80 con la Mixtape, la musica mixata degli anni 80 su Radio Team 2000.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

Radio King 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia, la tua musica, la colonna sonora della tua vita.

0: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.
3: Solo le tracce più forti, solo la migliore musica dance. Si aprono le piste di club. Arriva una nuova puntata della Exclusive Dance Chart. Saluti dal vostro mai jockey Max Martinelli. Al mix and play con me, in valigia, ho portato Paolo Mariani e Isabi DJ. Agosto 2026, nuova puntata.
4: Lascia la chart questa settimana.
3: Tutti al mare, tutti al mare. Mandiamo al mare anche San Francisco dei Sound of Legend. Show belly, uscita.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Il vecchio podio della Mound Dance Nazionale segnava la number 3 Bibi Rexha e David Guetta con Sad Girl. Dalla Norvegia con furore c'erano i The Bauza, Magnetic, posizione numero 2. Disco più forte per Ugel, Imel Angel e la splendida Ultranatea in Moving to the Sun. Disco più forte numero 1.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: Signori, in vista, numero 15, tra dance elettronica, afro house e ritmi latini, arriva la nuova di Bob Sinclair alla Exclusive. Il sample è di una old sound dei Latin. Quando uno è estate fiesta, non si molesta. Con Bob Sinclair, l'estate è questa. Tequila Ibiza, new entry, numero 15, Exclusive.

ma è tutto normale. Con la Exclusive Dance Chart vi facciamo stare bene. Max Martinelli, Solo i più belli, numero 14. La firma Samurai J con Flamenco Paranoia. Con noi si balla e non ci si annoia.

roba bella e fresca nel back to back della Exclusive numero 12, un'altra new entry con i DJ producer britannici Prospa e Clooney. La loro nuova hit, Creo Dipendenza, e si intitola Good Girl, e in undicesima tornano i Medusa ed Eric Amomai. Don't Wanna Go, ma il racconto di un'emozione vissuta dai producer italiani durante i loro tour mondiali, back to back. Senti come suonano.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Spazio adesso ai dischi caldi, apre la session, un'altra novità made in Italy, una traccia dance dal forte sapore estivo, una song che è la sigla ufficiale del podcast dell'Aquafan, è stato in dance floor, la firmano Lopez e la featuring di Spi, numero 10, dischi mucho color.

Exclusive Dance Chart, i tormentoni che non ti escono più dalla testa sono tutti qui, uno dopo l'altro. Numero 9, eccolo l'estate 2026 che abbraccia in chart anche Bob Sinclair e Kesha. Non può mancare, I Can Wait. Numero 9.

Quale ritmo? Ecco la numero 8. Qui la testa gira tra ritmo e merengue. Uno dei successi più sorprendenti di quest'estate. Sbocciato in primavera, ad agosto, è diventata una super hit vera. Fredde Palma, Anitta e Mischilla. La testa gira, numero 8.

0: 2026, Duccio e Pioci, come sei? In questa prima parte la exclusive Bob Sinclair, Samurai J, Clooney e Prosper, Medusa, Lopez, la featuring di Spi, Bob Sinclair, Kesha e anche De Palma, Anita e Demi Skill con La testa gira. Questa era la prima parte della exclusive. Tutto è pronto per fare un bel salto nel passato. Jump to the past, disco flashback, exclusive dance chart.
1: Disco flashback.
0: La nostra macchina del tempo ci porta all'anno 2005 e c'è Bob Sinclair con l'artista Gary Pine in un super album che fu Bob Sinclair in the House. L'estratto di fortuna fu proprio questo, Love Generation, disco flashback.

0: Ding dong, granita limone, signori. Voi cosa prendete? Ah, torniamo tra poco, ci risettiamo.
1: Exclusive Dance Chart. Radio Team 2000, da Villa

Vai al Mix and Play, due in sequenza che ci porteranno tra le prime quattro posizioni. Ma subito numero 6, gli zombie di Dino Brown e Melody Castellari fanno battere a tempo le mani. E in quinta, successo mondiale per gli olandesi Another.

Anche in questo caldo agosto 2026 regaliamo emozioni in chart number 4. Ecco una versione speciale dance dal canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. E suona davvero bene il remix di Ada, la posizione number 4, exclusive dance.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
3: Number 3, Olimpo, pura energia in terza con i De Bausa. Si ascoltano, si ballano ovunque, beat up tempo, vocalità coinvolgente, sfumature jazz. Per voi c'è Magnetic, De Bausa. Numero 3, Exclusive Dance Chart.

Mango, Marco Mengoni, The Bausa, Ugel. Decretiamo ufficialmente la più forte di questa settimana. Number one. La numero uno per questo nuovo aggiornamento del mese di agosto 2026 della Exclusive la firma ancora Ugel con la splendida Ultranate. A confermarsi in prima c'è Moving to the Sun. Disco estate 2026, numero uno.

0: Nuove hit, nuove emozioni nel prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Grazie per aver ballato e cantato con noi. Vi aspetto. Saluti da Max Martinelli. Grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ. Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.

Un saluto da Paolo Tocco che vi dà il suo benvenuto in questo allegorico viaggio sul Trans Europe Express. Ogni settimana incontreremo da vicino due artisti, i loro dischi, i loro suoni e il loro personalissimo modo di pensare alla musica. Ogni martedì alle 15 in replica, il giovedì alle 18 sempre qui su Radio Team 2000.

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

Radio Team 2000. Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Ciao belli, sono Max Martinelli e mi trovo qui su Radio Team 2000 per presentarvi la Exclusive Dance Chart. Seguite il mio appuntamento molto ma molto dance con le 15 tracce dance più forti del momento. Exclusive Dance Chart suona su Radio Team 2000.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: La dimostrazione che siete pronti per iniziare un nuovo percorso della fantasia è palesato dalla vostra puntualità, quindi ben arrivati sul punto d'incontro. Senza questo indispensabile rendezvous non si può aspirare a salire sul disco bus. Il mio staff è composto dalla copilota Roberta, dalle hostess di bordo Patrizia Daniela e da remoto dall'ingegnere del suono Toto, e siccome i miei viaggi sono legati al superamento delle frontiere, non solo quelle geografiche ma soprattutto quelle della mente, diamo il via ufficialmente al nostro itinerario dell'immaginazione con i Sally Shapiro. Sono l'autista Kiko Leca e il Magical Mystery Tour inizia adesso.

avete già iniziato ad ammirare i primi panorami che stiamo incrociando, è però altrettanto interessante ascoltare le curiosità e le notizie sugli artisti che propongo per farveli conoscere meglio. Perciò partiamo col duo Sally Shapiro, dietro il cui nome si cela il produttore e compositore svedese Jokan Ovenbjörg. Mente di questo progetto neo-italo-disco è la cantante che resta volutamente anonima perché per sua ammissione troppo timida per registrare un videoclip o esibirsi dal vivo. Pare sia una romanticona che balla tutta la notte nelle piccole discoteche e cammina al chiaro di luna pensando alle sue storie d'amore. A proposito, avete inaugurato col loro brano dal titolo Rant il mio dancing itinerante realizzato ribulonando la selleria a spari finestroni per creare al centro del corridoio un più vasto spazio pestabile e ne sono lieto. Ora, siccome il mio obiettivo è quello di farvi ascoltare belle sonorità con un ventaglio comprendente dagli anni 70 ad oggi, ballatevi anche gli Hughes Corporation. Ancora ben saliti sull'autobus turistico musicale guidato da Kiko Lecca.

Rock the Bolt, canzone del trio americano Hughes Corporation, fu scritta da Wally Holmes. Inizialmente sembrava che sarebbe stato un flop, dato che passarono mesi senza alcuna programmazione radiofonica né vendite significative. Solo quando la canzone divenne un successo disco a New York, le radio Top 14 finalmente lo iniziarono a trasmettere, portandolo ad entrare nella Hot 100 e a scalare la classifica fino al primo posto negli States, ma raggiunse anche la Top 10 nel Regno Unito. Disco d'oro, alcuni esperti la proclamano la prima canzone disco a raggiungere la numero 1 nella Billboard Hot 100, mentre altri attribuiscono questo primato a Love's Theme della Love Unlimited Orchestra o a The Sound of Philadelphia dei Mother, Father, Sister and Brothers, entrambi successi del 74. Si prosegue lenti ma continui con i Rurals. Ancora buon viaggio dal vostro Chicco Lecca, un po' autista, un po' disc jockey.

in pieno stile Deep House, New Jazz, No Power e il bel branetozzo dei Rurals. Trio ben coeso formato dai DJ e producer Andy Compton, Brazil, e dalla vocalist Mary Twick. Dal 94 perfezionano uno stile unico che unisce elementi live a ritmi incalzanti di musica elettronica che producono direttamente dal loro rifugio in campagna, dove si rinchiudono per allontanarsi da elementi di disturbo vari. Poco o niente conosciuti nel nostro bel paese, vedrò prossimamente di setacciare altri loro brani per farveli apprezzare maggiormente. Continuiamo con un grande classico di John Amott Redding. State viaggiando sul disco bus condotto dal sottoscritto, che si scrive Chicoleca, ma si legge Mitica Dance.

0: Drop the Pilot, scritta e interpretata dalla cantautrice inglese Joan Amor Trading, è stata pubblicata dalla AM Records a febbraio 83 come singolo principale del loro ottavo album da studio The Key. Il brano raggiunse primissime posizioni nella classifica dei singoli del Regno Unito e trascorse un totale di 10 settimane nella Top 40. Trionfò anche in Australia, Nuova Zelanda, Sudafrica, fino ad entrare di diritto nella Billboard Hot 100 statunitense. Se volete leggere le recensioni dei migliori DJ, delle migliori radio di quel periodo, frugate in rete. Rientriamo nel recente insieme alla copiata Winta e Laiora Twaini, che ci accompagneranno fino alla prima delle due fermate più gradite da voi passeggeri, quella del caffè. Degustatelo con calma per apprezzarne maggiormente l'aroma. Il conducente Chico Lecca vi augura buon coffee break.
1: Hey baby, I know it's late, but I wanna say something to you. You know, sometimes life is unfair. We have good times or bad times. It makes no sense, and communication is the key. And you're right, baby.

di questa strana coppia composta da Winter Ephraim Negasi e Laiola Twaini. Si sa con certezza che la prima è una musicista norvegese di R&B originaria di Oslo, ma della seconda non ci sono prove certe che sia un'artista umana. Comunque sia, anche se generato dall'intelligenza artificiale, questo pezzo è assolutamente fantastico ed è stato un piacere impiegarlo come sottofondo per la nostra pausa caffè. Caffè che ci è stato offerto dalla banconiera Zoe. Con bricola di furfanti, fra pochissimo il conducente Chico Leca seguiterà il cammino musical turistico dopo il rimbombante colpo di clacson che vi richiamerà a bordo insieme a Cyndi Lauper e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

Dopo la rinvigorente pausa caffè siamo ripartiti come anticipato con Cyndi Lauper e la Time After Time, canzone tratta dal suo album di debutto in studio She's So Unusual dell'83. Dopo aver ricevuto recensioni positive dalla critica musicale, con molti che hanno elogiato la canzone etichettandola d'amore, solida e memorabile, è stata anche nominata uno dei più grandi brani pop di tutti i tempi da molti media, fra cui Rolling Stones, Nervi e MTV. La nomination al Grammy Award per canzone dell'anno era quindi più che dovuta. Proseguiamo con Eva. State errando sull'autobus discoteca guidato dal sottoscritto che si scrive Chicoleca ma si legge Gran Bella Dance.

Eva è un'altra artista poco, anzi zero, conosciuta in Italia, ma molto apprezzata nei paesi francofoni. Nel 2025 firma Fumée Blanche, album dal quale ho estratto questa bottega. Vero e proprio ego trip fédérateur che gli psicologi potrebbero tradurre in viaggio dell'ego unificante. Un'energia festosa che celebra il potere delle ragazze e la fiducia in sé. Tra pop e banger urbain il morso si impone immediatamente. La bella francesina cede il passo a John Wade. Siete sempre in Magical Mystery Tour con un Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

con la memorabile Missing You siamo rientrati nella regola dell'alternanza che impone, dopo un brano del recente, di passare ad uno del passato. Pubblicata nel giugno 84 come singolo principale del suo secondo album No Breaks, raggiunse il primo posto nella classifica statunitense Billboard Album Rock Tracks e nella Billboard Hot 100, nonché il nono posto nella classifica britannica dei singoli. Era logico, quindi, che fosse candidata al Grammy Award dell'85 come miglior interpretazione vocale pop maschile. Vi ricordo le emittenti che consentono ad ascoltare in ogni angolo del mondo voi siate le nostre passeggiate musicali, perciò saluto Mare Italia Toronto Canada, Condivisione Palermo, M1 Ferrara, Club Music DJ Torino, Felix On Air 2026 Pordenone, Studio 101 Tortoli, Music Factory Oristano, Team 2000, Villa Urbana Music, Centrale, Country Music Italia, Corallo Villa Puzzu, Sardegna Costa Smeralda, Italia Emergenti in DAB, Web, FM, App, compresa l'app Radio Garden per l'ascolto col telefonino, ma anche le restanti radio francesi, spagnole, inglesi ed oltreoceano che congiunte ci rinviano in FM nei loro distretti a favore degli amici italiani in modalità vacanzieri o residenti in quelle zone per lavoro. Se entrate sul mio profilo Facebook Kiko Leca, Kiko scritto K-I-K-O, avrete la lista dei link grazie ai quali passare in automatico alla vostra radio prediletta. Torniamo al recente con Joe Passiello.

Sono sicuro che anche di Joe Pasiello sapete ben poco ed è per questo che ci sono io ad informarvi tra un panorama e l'altro della nostra bella gitarella furiporta. Non è uno sbarbatello e, malgrado abbia quasi 20 anni di carriera e sia uno dei DJ e produttori più talentuosi e rispettati della scena house, tanto da essere citato per 2 anni consecutivi nella top 100 dei migliori DJ e produttori, è poco o niente conosciuto in Italia se non negli ambienti di nicchia. Sarà mia premura a proporvi altri suoi brani, ma per adesso sono felice che me l'abbiate apprezzato con Monte Carlo Bay. Altro salto nel passato con i Tears for Fears. Questo è il Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lekan.

Everybody Wants to Rule the World, canzone del gruppo pop rock inglese Tears for Fears, pubblicata a marzo 85, è sicuramente uno dei loro bigliettini da visita col quale hanno spaccato in tutto il mondo. Brano dichiaratamente new wave e synth pop, descrive il desiderio umano di controllo e potere e si concentra su temi di corruzione. La curiosità è questa: in quest'ultimo periodo i Tears for Fears hanno affermato che, siccome i temi di guerra fredda e non solo sono altrettanto toccanti come lo erano quando l'avevano scritta, hanno ripreso in esame la canzone e il suo messaggio con una piccola variazione. Mentre allora si trattava di Stati Uniti e Russia, ora la preoccupazione è più rivolta a Stati Uniti, Corea del Nord e, per non farci mancare niente, anche Cina. Andiamo avanti con i Groove Master. Siete ancora in Magical Mystery Tour con Kiko Lecca.

Produttore Groovemaster bulgaro, per la precisione di Sofia, infiamma le piste con i suoi ritmi contagiosi e le sue sonorità coinvolgenti, con una miscela unica di disco, house e funk, con la quale si è ritagliato uno spazio tutto suo nella scena della musica elettronica. Avete apprezzato anche lui sulla mia pista da ballo itinerante. Scalpestrate e ribelli, gli Ohio Players ci accompagneranno fino ad una incantevole terrazza panoramica a ridosso della quale il conducente Kiko Leka posteggerà il lungo autobus.

posso non dire qualcosa sugli Ohio Players, formazione che merita tanto, ma veramente tanto, ma manco ben niente. L'impeccabile maestria musicale espressa attraverso ritmi sinuosi arricchiti da fiati, unita a voci vivaci e copertine d'album accattivanti, furono le caratteristiche che li resero una delle band funk più distintive e sorprendenti degli anni 70. Attenzione però, sebbene questi musicisti di Dayton si siano formati alla fine degli anni 50 come gruppo di supporto, hanno ottenuto il loro primo singolo in classifica nel 68 e, solo dopo oltre un decennio d'attività, raggiunsero il vero successo sia a livello creativo che commerciale. Che gavetta ragazzi, altro che i talent show di oggi. Affascinanti passeggeri e gentili passeggeri, il guidatore Chico Leca from Battibaleno proseguirà l'itinerario musical turistico insieme ad Isaac Hayes e sarete ancora in Magical Mystery Tour.

Era da tempo che volevo proporvi questo storico, mitico brano, ma non trovavo mai il giusto contesto. Ora però, usandolo per la ripartenza, dopo la veloce sosta, gli ho dato il meritato risalto che è stato da voi subito condiviso. La dimostrazione me l'avete data nel momento in cui, risalendo sul mio disco basso, vi siete fiondati in pista a ballarlo. Sto parlando della colonna sonora di Shaft, del cantante, tastierista, produttore, compositore e attore statunitense Isaac Lee Hayes, questo è il nome per intero, con la quale raggiunse il massimo successo come artista solista nel 71, tanto che poi venne inserito come interprete nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2002. Tirami innanzi con i Jungle, ben risaliti sulla mia discoteca itinerante da Kiko Lake, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Dirty Jungle, gruppo inglese la cui musica è un funk mid-tempo stile anni 70, in cui fanno capolino percussioni tropicali, rumori della fauna selvatica guaiti in falsetto, colate psichedeliche e bassi, vennero fondati nel 2013 da Tom McFarland e Josh Lloyd Watson, amici da quando avevano 9 anni d'età, che avevano un unico desiderio, che l'autentico e onesto legame d'amicizia creasse uno spirito di squadra da diventare un collettivo. Ci riuscirono, passando da duo a formazione di ben 7 membri. Me li avete ballati con Candle Flame, estratta dall'album Volcano, che per l'occasione è stata remixata dal DJ Opolopo. Vi sarete accorti che sto rispettando la regola dell'alternanza, passando da un brano storico ad uno del recente e viceversa, quindi ora il testimone lo cedo a James Brown. Siete sempre in Magical Mystery Tour con Kiko Leca.

Come sempre succede quando propongo un artista ultranoto, non perdo e non faccio perdere tempo dandovi notizie che già conoscete, quindi faccio così anche col mitico, nel suo caso non basterebbe una puntata, James Brown e la sua Get Up, I Feel Like Being Sex. È la volta di Kate Sweet, col quale dal 69 ci avvicineremo all'87. Questa è la musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Leka.

qualche informazione su Kate Douglas Sweet vi è dovuta. Cantante, cantautore, produttore, conduttore radiofonico statunitense, figura di spicco del movimento musicale New Jack Swing, è noto per una serie di successi spalmati ad oggi, ma considerate che è ancora in attività, in 13 album da solista e 2 come membro del supergruppo R&B LSG, acronimo che deriva dalla prima lettera del cognome dei tre artisti fondatori, Levert, Sweet e Jill. Palla ceduta Joe Tex. Siete sempre col sottoscritto, che si scrive chicoleca ma si legge storiche sonorità. Green lights,

Joe Tex è lo pseudonimo di Joseph Harrington Jr., cantante, compositore soul e rapper afroamericano, molto noto nei decenni 60-70. Il suo stile, per cui a volte sembrava parlare più che cantare i suoi testi, ha dato il via a quel genere che lui per primo chiamò rap, aprendo il moderno e diffuso filone musicale. Me l'avete ben gradito con Ain't Gonna Bump No More del 76. Mie incantevoli passeggere e miei affascinanti passeggeri, Gabriel Carrera ci scorterà fino alla seconda sosta più gradita da voi, quella dell'aperitivo, allacciata alla pausa più sentimental del Magical Mystery Tour, nella quale avrete modo di ballare delicatamente abbracciati questa piacevole armonia. Dunque, buon drink moment and relax time dal vostro Kiko Leca.

Esta noche è il bel branetozzo dell'artista spagnolo Gabriel Carrera, che ha accompagnato il Romantic Moment, nel quale, l'ho notato, vi siete affiatati maggiormente, e chissà che non sia nato qualcosa di importante fra due di voi. Gli altri hanno piacevolmente ballato tête à tête, ma hanno anche apprezzato il rinfresco offerto da Victor, nostro barman e gestore del punto di ristoro che ci ha accolti. Vagabondi del mio pullman, l'autista Chicoleca, dopo i tuonanti squilli di trombe, porterà avanti il percorso musicale Citaiuolo con Johnny Bristol. A fra dopo.

Con questa bella canzone abbiamo intrapreso l'ultima fetta di percorso. Parlo della Hang On In Fear Baby, scritta dal musicista americano Johnny Bristol e arrangiata dal pianista, produttore discografico, cantautore anch'egli statunitense, Hild Brown Barnum, che molti ricordano come attore bambino di molti film. Aveva iniziato a soli 4 anni dopo aver vinto un concorso nazionale per giovanissimi talenti. Pubblicata nel 1974 dalla Metro-Goldwyn-Mayer Records, raggiunse l'ottavo posto della US Hot 100 e il secondo nella US Billboard R&B, ma oltrepassò pure l'oceano e nella UK Single Chart arrivò al terzo. Proseguite i balletti sulla pista al centro del corridoio del mio Dancing Pullman anche con il terzetto Kevin McKay, Dwayne Motley, Kelly Say. Ben risaliti dal vostro Kiko Leka, sempre un po' autista, sempre un po' disc jockey.

Questo ritmatissimo brano ci è stato proposto da un interessante terzetto composto uno dal produttore Kevin McKay in corsa dai primi anni 90, che col suo impegno rilanciò nel 2011 la Glasgow Underground, riportando l'etichetta ai vertici delle classifiche house sia con le sue produzioni sia con uscite di importanti artisti. 2 dal DJ Dawayne Muttley. 3 dalla pluripremiata cantautrice, attrice, comica e drammaturga Kelly Ann Smith, in arte Kelly Say. Sono lieto che me li abbiate ben graditi con Somebody to Love. Torniamo indietro nel tempo insieme ai Sequel. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lenka.

I'm Over You è una canzone del duo Sequel, composto dalla cantante e attrice Angie Vollaro e dalla cantautrice e cantante Maria Christensen. Quest'ultima spazia tra diversi generi musicali, fra i quali pop, dance, country e canzoni natalizie. Tratta dal loro album di debutto dell'88, che porta il nome della formazione, non ho trovato altre notizie perché questo è stato il loro unico album. Ora, sempre nel rispetto della regola dell'alternanza, da un brano del passato ad uno del recente, eccovi Massianello e Pietro. State sempre girellando sull'autobus discoteca guidato da Chico Leca e siete sempre in Magical Mystery Tour.

Bailando in chiave spagnoleggiante e il trascinante motivo propostoci dalla coppiata Massianello e Pietro. Il primo, Massianello, è un DJ e produttore colombiano, creatore di grandi successi elettro, amante e pioniere di suoni con impronta afro e latino. Il secondo, Pietro Pizzorni, DJ e produttore con chiare origini italiane ma cresciuto negli Stati Uniti, è noto per la sua energia elettrizzante e la dedizione senza compromessi alle tendenze afro house. Questa loro condivisione musicale ce l'hanno dimostrata col brano In Dissolvenza. Torniamo al passato con gli Onward International. Questa è la grande musica del Magical Mystery Tour e questo è Kiko Lenga.

questo interessante brano tolso ci ha riportato nell'83 grazie agli Onward International, gruppo acid jazz britannico attivo negli anni 80, con un bel collettivo d'artisti capitanati dai musicisti David Bitelli e Roberto Pla, noti per l'album Foot in the Door, dal quale ho estratto il motivo che ha dato titolo al suddetto. Cari, siamo entrati nel rettilineo che ci porterà in stazione centrale, ma voglio chiudere in bellezza la nostra vagabondata odierna con un grande classico. Questo, il conducente Chico Leca consiglia di prepararvi per l'arrivo.

0: Che dire oltre di questo gruppo americano fondato nel 73 a Daly in Florida? Nei decenni passati hanno avuto diversi cambi di membri e rimpasti, ma sono ancora in attività. Quanto ci hanno fatto e ancora continuano a farci ballare con i loro tanti brani funk, R&B e disco di grande successo. Parlo della Casey and Sunshine Band, che per l'occasione hanno proposto That's the Way I Like It, con la quale siamo giunti al capolinea. Ed eccoci al gran finale. Salutano le guide turistiche Patrizia e Daniela, la copilota Roberta e l'ingegnere del suono Toto, che vi ricordano, se volete mantenere il contatto con noi anche a Pullman in Garage, cercate in rete la mail dell'emittente con la quale ci avete seguiti e una volta identificata messaggiateci. In partenza dissi, i miei viaggi sono legati al superamento delle frontiere, non solo quelle geografiche, ma soprattutto quelle della mente. In conclusione, per sostenere il succitato pensiero, sostengo: non smettete mai d'esplorare, perché alla fine di tutto il vostro andare ritornerete al punto di partenza per conoscerlo come se fosse la prima volta. Questo Magical Mystery Tour finisce ora. Bye bye dal vostro un po' autista, un po' disc jockey, Kiko Leca.
1: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

eccoci qui, eccoci qui. Sotto il sole di Sardegna, settima puntata. Oggi lunedì 17 agosto 2026. Ci siamo così portati, insomma, abbiamo spazzato via anche il Ferragosto 2026, anche perché insomma ha fatto un gran caldo anche per Ferragosto. Un'estate decisamente molto calda anche la notte, insomma, non ci lascia assolutamente tregua. Va bene, ma dicono che poi le temperature si abbasseranno proprio dopo Ferragosto. Vediamo un po' questi giorni cosa succederà. Bene, siamo in diretta in questo lunedì, ma vi ricordo anche mercoledì in replica alle 20, giovedì alle 16, venerdì alle 23 e domenica invece alle ore 16. Tutto è pronto per questa settima puntata di Sotto il Sole di Sardegna. Andremo un po' a visitare, vi daremo dei consigli se siete sicuramente siete ancora in tantissimi in vacanza qui nella nostra isola, e allora vi diamo qualche indicazione. Andremo a visitare l'Isola Rossa, poi andremo a Santa Teresa di Gallura, ci sarà poi l'arcipelago anche della Maddalena, insomma ci saranno un po' di posti davvero carini, ne parleremo velocissimamente tra un disco e l'altro. Intanto io direi che possiamo anche partire con il primo motivo, Brandy e Monica, ve la ricordate? Ve la ricordate questa canzone? Brandy e Monica è un duetto R&B tra le cantanti statunitensi Brandy e Monica, scritta dalla stessa Brandy. Questa è The Boy Is Mine ad apri la nostra puntata, la settima puntata, qui sulle nostre web radio Sotto il Sole di Sardegna.

ci siamo presentati, io sono Paolo Frau, grazie, grazie di cuore, siete come sempre in tantissimi collegati con le nostre web radio. Vado subito a salutare e ringraziare Franco che lo vedo, lo intravedo dall'ampio vetro nella torre di Villa Urbana. Le sue due web radio sono Radio Team 2000 collegati con noi e Radio Villa Urbana Music. Ricordo anche Radio Felix On Air, salutiamo anche Alessandro Fiori invece per quanto riguarda la direzione di Radio Centrale Oristano. Allora, Isola Rossa si può andare alla spiaggia Longa nel cuore del paese, un lungo arenile che gode di una vista privilegiata sull'isolotto in granito rosso che dà il nome alla località. Un'altra spiaggia meno diciamo scenografica ma ben attrezzata è quella di Li Femini, a un chilometro di distanza invece poi c'è la Marinedda, una baia dove dune sabbiose si alternano a scogliere rossastre. Poi c'è Santa Teresa di Galura. La Galura è il tratto di costa frastagliata, ricca di insenature nord-est della Sardegna. Tra le località più gettonate c'è Santa Teresa di Galura, appunto affacciata sulle bocche di Bonifacio, lo stretto che separa poi l'isola dalla Corsica. Il paese è grazioso e a pochi passi si raggiunge anche la spiaggia cittadina di Rena Bianca. E poi, se andiamo a percorrere la strada panoramica, si arriva a Capotesta, un promontorio dove le rocce in granito sono la sfondo di cale e insenature come Valle della Luna. Ancora notizie e curiosità in questa nostra isola davvero calda, ma credo che sia calda tutta la penisola, però questo è un appuntamento dedicato alla nostra isola sotto il sole di Sardegna, appuntamento che vi ricordo andrà in onda per tutto il mese di agosto e poi ci riposeremo un po' e riprenderemo poi con l'appuntamento che appunto abbiamo lasciato nel periodo autunnale. Va bene, cioè scusate, nel periodo che insomma ci divideva dall'estate, insomma, che autunnale, perché ho detto autunnale? Perché vorrei che arrivasse l'autunno, non ne possiamo più dal caldo? No, ho sbagliato io, non ti preoccupare. Ci sono gli YouTube, eccoli qui, li troviamo, anche questo è un motivo davvero importante di questo brano musicale rock irlandese e questa è Desire.

0: questa era Espresso, un pezzo che risale esattamente al 2024, è stato anche il primo estratto del suo sesto album in studio dal titolo Short and Sweet. Espresso è un singolo di questa cantautrice statunitense, lo ricordiamo che è questo motivo, pensate che ha accumulato 1,79 miliardi di stream a livello globale nel corso dell'anno, risultando seconda hit più venduta secondo l'International Federation of the Phonographic Industry. Bene, bene, siamo davvero contenti di essere qui anche in questa settima puntata. Teniamo fede ai nostri impegni qui nelle nostre web radio con Sodelsori di Sardegna. Abbiamo trascorso il Capodanno, spero, nel migliore dei modi. Oggi 17 agosto siamo in diretta in questo lunedì, ma per chi ci ascolta il mercoledì, il giovedì, il venerdì e il sabato, siamo in replica. Vi vorrei parlare adesso di Palau. Baie attrezzate e atolli selvaggi si alternano senza troppi spostamenti a Palau. Portofare è una piccola località, mentre la Sciumara è più ampia e caratterizzata da bassi fondali. Bene, una prerogativa di molte spiagge nel nord Sardegna è il vento, e nella zona di Portopollo il mestrale crea le condizioni ideali per il kitesurf e anche per windsurf. Poi c'è un discorso a parte che va fatto per il meraviglioso arcipelago della Maddalena, composto da 7 isole principali e altri isolotti minori, tutti compresi nell'omonimo parco nazionale. Qui si trova la spiaggia rosa, situata a sud-est dell'isola di Budelli, così chiamata per via del suo colore rosa corallino, che dipende dalla presenza della batigia di gusci calcarei e di miniacea, un protozoo foraminifero. La famosa spiaggia è una delle aree più tutelate dell'arcipelago. Sono infatti vietati l'accesso alle rive, il transito e la sosta dei mezzi nautici nello specchio acqueo antistante, perfino la balneazione. Poi c'è Caprera, raggiungibile in una decina di minuti d'auto, e si approda in un angolo di paradiso, è noto anche per essere stato l'ultima dimora dell'eroe dei due mondi, Giuseppe Garibaldi. Costruì qui la famosa Casa Bianca, oggi casa museo aperta al pubblico, e è un luogo dove le spoglie dell'eroe sono sepolti. Inoltre la spiaggia è stata il set anche del film Il deserto rosso di Michelangelo Antonioni, l'anno era il 1964.
1: Sotto il sole di Sardegna, conduce Paolo Frau.
0: The Beach Boys, eccolo qui, questo è il secondo singolo di questo gruppo musicale pop rock, e questo è un estratto dal loro 27esimo album, che si chiama Still Cruising, era il 1989, e questo pezzo si chiama Cocoon.

Eccoci qui, siamo ripartiti con Sotto il Sole di Sardegna, Lonely. Questo è un brano musicale del cantante statunitense Akon, pubblicato come terzo singolo estratto dall'album Trouble, pubblicato nel 2005. Questo singolo ha raggiunto la prima posizione in diverse nazioni tra Europa e Stati Uniti. La canzone, come ben sentite, no, usa un campionamento del brano del 1964 Mr. Lonely di Bobby Wee Vinton. Bene, andiamo avanti con il nostro appuntamento con Sotto il Sole di Sardegna. Vado e andiamo a Posada, la costa, perché adesso andiamo a vedere il centro della Sardegna, no? La costa orientale della Sardegna è caratterizzata da un'alternanza di spiagge sabbiose e costoni scoscesi a picco sul mare, un territorio naturale ricco di vegetazione in cui si incontrano numerosi borghi, tutti da scoprire. Fra questi c'è Posada, con il castello della Fava e le sue bellissime spiagge, e poi c'è Siniscola, uno dei tratti di costa orientale migliori per ammirare il paesaggio caratteristico delle baronie. A fare poi da quinta al mare si innalza il massiccio calcareo del Monte Albo, che fa da sfondo poi all'ampia spiaggia della Caletta, ampia e con i fondali che disgradano. Più raccolta è quella di Santa Lucia, mentre quella di Capocomino è circondata da dune sabbiose e macchia mediterranea. Piacevole è la camminata che arriva fino al faro. Poi c'è la spiaggia di Berchidda e invece una distesa di sabbia che fina, che con un mare cristallino molto ambita, ecco perché il consiglio di arrivarci presto, magari alla mattina. Scusate, era Berchidda, con una D che non c'entra niente col paese. Berchidda, ok, la spiaggia di Berchidda. Bene, intanto grazie ancora per averci scelti. Questa è Radio Music Factory Oristano, dove io vi sto trasmettendo, però ci sono tante radio collegate. Menziono immediatamente quella che coadiuva e gestisce nella maniera davvero impeccabile Franco, dalla torre di Villa Urbana ci coadiuva in regia, e ricordo le sue due web radio sono Radio Team 2000 e Villa Urbana Music. Poi c'è Radio Felix On Air 2026, ma vado anche a ricordare invece Radio Centrale Oristano, la radio di Alessandro Fiori. Già in sottofondo, in pochi non avranno sicuramente riconosciuto questo pezzo dei Dire Straits, questo brano musicale di questo gruppo rock inglese che fa parte dell'album Brothers in Arms. Questa canzone è stata scritta in collaborazione tra Mark Knopfler e Sting, e questa è Money for Nothing che andiamo a ritrovare. È proprio quest'ultimo a cantare l'introduzione ai cori, la voce di Sting.

Money for Nothing. Parleremo anche di Nuoro. Nuoro, capoluogo della Barbagia, e da molti viene definita l'Atene sarda per il fermento culturale che si respira sin dall'Ottocento. Ne parleremo fra un po', ma intanto mi piace andare a ritrovare questa canzone di Laura Pausini. Questo è un brano interpretato dalla stessa cantante italiana e pubblicata nel 1993 come singolo di lancio del suo omonimo album di debutto. Le musiche del brano sono composte da Angelo Valsiglio e Pietro Cremonesi, mentre il testo è firmato dallo stesso Cremonesi insieme a Federico Cavalli. Lo ricordo che questa canzone ha anche partecipato, pensate, al Festival di Sanremo nel 1993, ottenendo la vittoria nella sezione novità. Quindi erano proprio i primi passi che muoveva a livello musicale appunto Laura Pausini. La ritroviamo molto volentieri con questa La Solitudine.

buona estate a tutti, lunedì 17 agosto in diretta, ma mercoledì alle 20 andiamo in replica, oppure giovedì alle 16, o anche venerdì alle 23, o domenica alle ore 10. I Have Some Help, questo è un singolo del rapper statunitense Post Malone, pubblicato nel maggio del 2024, come primo estratto dal sesto album in studio dell'artista F1 Trillion. La canzone vede anche la collaborazione in questo pezzo del cantante country statunitense Morgan Wallen. Bene, andiamo avanti con Sotto il Sole di Sardegna, capoluogo della Barbagia, Nuoro, da molti viene definita, come vi ho detto, la Tene Sarda per il fermento culturale che si respira da tempo, tante le cose da vedere e scoprire a Nuoro, stretti vicoli acciottolati caratterizzano il suo centro storico, in cui scoprire magari case di pietra, antiche chiese e piazzette tranquille in cui rilassarsi. Visitare Nuoro è come fare un viaggio nel tempo, lontani dallo stress dalle grandi città, perché vedere da vedere a Nuoro ci sono tante cose, ci sono per esempio la bella cattedrale di Santa Maria della Neve, l'antica chiesa delle Grazie, il museo d'Alediano dedicato alla scrittrice premio Nobel Grazia Deledda, figlia della città. Poi ci sono altri musei che insomma meritano una visita, sono il museo d'arte di Nuoro, quello del costume, della ceramica. Siamo in Barbagia e continueremo a parlare di altri posti davvero importanti. Adesso Sotto il Sole di Sardegna vi regala un pezzo italiano, forse tra i più belli in assoluto.

Eccolo qui il maestro Franco Battiato. La cura è un singolo di questo cantautore italiano che purtroppo non c'è più, è stato pubblicato nel 97, il brano in versione digitale è certificato triplo disco di platino con oltre 150.000 copie vendute, davvero uno dei pezzi italiani più belli che veramente entrano nel profondo del nostro cuore. Intanto grazie ancora, Sotto il sole di Sardegna va avanti, siamo nella fase finale per scoprire il cuore montano della Sardegna, si può considerare una deviazione in Barbagera dove s'accavallano piccoli paesi intorno al rilievo del Gennargentu. Qui trovano rifugio le comunità sarde che resistettero anche alle conquiste cartaginesi e romane. Ecco spiegata la somiglianza di Barbagia con Barbaria. Di Barbagia ne esistono più di una, insomma. Mamoiada si può visitare, per esempio, il Museo delle Maschere Mediterranee, dove sono spiegati gli usi e i costumi della festa barbaricina. Tra le sale espositive si possono scoprire gli accessori dei Mamutones e degli Isoadores. Scusate, mi sono un po' perso. Isoadores, eccolo qui, le maschere tipiche del carnevale. Bene, io parlerei anche di Foni, ma lo facciamo dopo, non prima di avervi fatto sentire questo pezzo di James Blunt, che sicuramente in tanti ricorderete, di questa canzone di questo cantautore britannico. È stato pubblicato nel 2005, è davvero un gran bel pezzo, You're Beautiful.

siamo così arrivati in cima al nostro appuntamento. We are beautiful, questa è la canzone di Jazz Blunt. Intanto andiamo a parlare di Fonni velocissimamente, prima di salutarvi e rimandarvi l'appuntamento per l'ottava puntata lunedì prossimo. È oltre mille metri d'altezza, è oltre mille metri a Fonni, è un paese di montagna per eccellenza, tanto che da qui partono gli impianti che permettono di raggiungere Monte Spada, il Brunco Spina, dove si possono anche praticare sport invernali oppure trekking ed escursioni. Fonni, bellissima. Ce la facciamo a parlare anche di Orgosolo? No, lo facciamo nella prossima puntata. Parleremo ancora di quello che si può vedere nel centro Sardegna, ok? Per cui insomma vi lascio con l'ultima canzone, vi saluto, vi auguro un buon proseguimento con i nostri appuntamenti sulla nostra web radio. Il tempo di salutare e ringraziare Franco, che è stato in regia, cioè Cody Uvati regia. Lui gestisce due grandi web radio che sono collegate con noi, che sono Team 2000 e Villa Urbana Music. Saluto anche Alessandro Fiori, Radio Centrale Oristano, e Felix On Air 2026, l'altra radio che è collegata con i nostri appuntamenti. Sotto il sole di Sardegna finisce qui, buona estate, vi lascio con Good Luck Baby, un singolo di questa cantautrice statunitense Chapel Run, pubblicata nel 2024. Pensate che questo pezzo è stato riconosciuto come uno dei migliori brani nell'anno 2024 ed ha ricevuto diversi premi, fra questi il Brit Award alla canzone internazionale dell'edizione 2025. L'ascoltiamo e con questo vi saluto, vi auguro un buon proseguimento, buona settimana e buona estate. Buone ferie!

Ma ben ritrovati in questa mattinata domenicale 23 agosto, giorno in cui il direttore Francesco Urru di Radio Centrale Oristano, Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, Music Factory Oristano e Radio Corallo dalla Sardegna ha chiamato il sottoscritto e il collega Marco Di Felix On Air 2026 dicendoci: ragazzi, venite in Sardegna che vi faccio vedere la Maddalena. E noi pensavamo parlasse della Gallura, del Parco Nazionale, dell'Arcipelago, ma invece Maddalena era una sua cugina nubile da sposare, alta 1,50 m per 120 kg, con i brufoli e l'alopecia. A quel punto, scusa Francesco,

0: Questa mattina mi sono fermato al bar prima di salire in radio. Ho ordinato un caffè e andandomene mi è rimasto il portafogli sul banco, ma ho udito una vocina che diceva: «Scusi, lei ha dimenticato il portafogli». Mi sono guardato in giro e non vedendo nessuno e nemmeno il barista, ho detto comunque «Grazie mille, gentilissimo». E lui: «Si figuri, buona giornata». Allorché ho capito che chi mi stava parlando era il caffè nero bollente che avevo ordinato per farmi passare la sbornia della sera prima, evidente però che non fosse ancora del tutto smaltita e comunque, per fortuna, che ho trovato un caffè corretto.
1: Alberto De Gennaro,
2: Alberto De Gennaro,
1: Alberto De Gennaro presenta
2: Remember,
1: Remember.

0: serietà, senno, giubilo. Tre passaggi fondamentali di Gennaro per rimanere ancora con noi. Questo mi ha esclamato orora il direttore della radio. E a suo beneficio devo ammettere che ha proprio ragione, visto che il viaggio è appena iniziato e la nostra meta è la musica internazionale dei decenni 70-90. Cominciamo allora con un vero mito, Barry White.
1: Say something. Say something. Say something.

Ogni disco è un viaggio nei ricordi, il cammino attraverso la nostra adolescenza e quell'isola felice, specchio di quando si avevano meno tecnologie ma più aggregazione. La domanda è solo una: in quale epoca vi trovate più a vostro agio? Nel passato o nel presente?

Erano i Tears for Fears, gli anni 80, anzi precisamente il 1985, quando il chitarrista e vocalist Roland Orzabal decise di incidere il brano che sarebbe diventato il più grande successo del duo New Wave britannico assieme al bassista Carl Smith. Ed ora, Wet, Wet, Wet.

Chi viaggia sulle nostre frequenze, ma anche in DAB o streaming, entra in un loop che non si interrompe mai con Remember, neppure d'estate, poiché noi siamo coloro che in un cerchio senza fine producono ogni settimana la playlist del Conte Max, immessa in rete dalla regista Margherita e spoilerata dal sottoscritto, infarcita di curiosità, scaturite dalla penna dell'autore Maurillo, anche perché la musica non va mai in ferie, casomai trasforma le vostre in adrenalinico movimento.

Occupiamoci, giunti a questo punto, di Nick Kamen, che partecipò al Festival Bar del 1987 con tre brani che cantò all'Arena di Verona nella stessa serata. In sequenza erano Loving You is Sweeter Than Ever, Win Your Love e Come Softly to Me. Qual è quella che ancora oggi vi fa viaggiare con la mente? Magari non una di quelle, ma questa.

Per i veri amanti del suono originale degli anni 70 e per chi ha vissuto quell'era, vi ricorderete sicuramente il prossimo ascolto. Ma se non l'avete vissuta, questa è la vostra occasione per scoprire il perché la disco music ha cambiato la storia. Alzate il volume e godetevelo!

Un viaggio pieno di nostalgia sulla scia delle sette note del pentagramma, vivendo l'essenza di una generazione che ha trasformato la musica in uno stile di vita, grazie all'energia che ha fatto vibrare i club da ballo, le radio, le feste di tutto il mondo con iconici artisti come loro.

Quando nella playlist ritroviamo un certo Peter Gabriel che esegue Sledgehammer, non solo rivitalizza uno dei successi più grandi degli anni Ottanta, ma dimostra che le grandi canzoni non scadono mai. Con più di 40 anni dietro di sé è sempre uno spettacolo ascoltare quell'esplosione di ritmo groove e creatività potente e assolutamente irresistibile. Oggi, qui, a Remember.

Due riferimenti al soft rock si incontrano nello stesso spartito. Il risultato è semplicemente indimenticabile, con il duo America e un cavallo senza nome. Risultato: 1971, singolo di debutto e successo dall'atmosfera easy soft di A Horse with No Name.

Eleganza, nostalgia con il pezzo degli America che ci ricorda perché il soft rock degli anni 70 continua ad attirare milioni di persone, nonostante sia un retro che resiste però alla prova del

Il nostro viaggio continua e sempre attraverso i vivaci anni 70-80, due decenni indimenticabili, ma anche con l'ascesa del synth pop della new wave degli anni 90, quando Eurodance e pop conquistavano le piste da ballo di tutto il mondo. Qui siamo al 1979 e loro i La Bionda.

Ci verrebbe da dire alzate il volume e lasciate che il vostro corpo si muova, perché con noi anche i passi proibiti sono consentiti, soprattutto se arriva Mr. Jimmy Bohorn con il suo funk, che riesce a connetterci attraverso il 1975 di un sempre fresco suono da Miami. Give me some!

Boomers ha vissuto la passione danzereccia del vinile di 40 o 50 anni fa, ma ci sono motivi che non hanno bisogno di alzare la voce per diventare classici. Sharing the Night Together, pubblicato nel 1978 da Dr. Hook, è una di quelle perle che con fluidità ed eleganza hanno ammaliato il grande pubblico.

0: Violence of Summer, Love's Taking Over, 1990, e Duran Duran ci dicono che la violenza dell'estate con l'amore prende il sopravvento, e questo è il sound più rocker e chitarristico del gruppo britannico, senza rinunciare a stile ed eleganza che li ha resi una delle band più importanti degli anni 80. E allora, ascoltiamoli!
1: Remember, O Thursday Live, the best broadcast in the world with international music from the 1970s. The best artists of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember.
3: Remember.
2: Con Alberto De Gennaro.

Ci sono canzoni che non cercano di conquistare il pubblico in velocità, ma con eleganza avvolgono piano piano chi ascolta quel viaggio fatto di romanticismo e nostalgia. Alan Parsons pubblica nel 1976 un arrangiamento raffinato, partendo da un sassofono e la voce di Hal Stewart, e ne esce L'anno del gatto, o se preferite Year of the Cat.

musicalmente parlando, emozionare chi ascolta senza fretta con quell'irresistibile magnetismo di un delicato pianoforte che crea un'immersiva esperienza sonora, non è prerogativa di molti. Lo fa lo Stewart e lo riscopriamo da Elton John in uno dei suoi più famosi classici.

Sir Elton John, con una canzone che ha lasciato il segno nella discografia dell'artista britannico, ma soprattutto nei cuori degli inguaribili romantici che ancora sono in grado di commuoversi ascoltando una melodia. Ma d'altronde, cos'è l'amore? Se lo chiedeva pure Howard Jones nel 1983, l'anno di What is Love?

0: Uno dei gioielli della nostalgica era di coloro che hanno vissuto l'epoca d'oro della musica elettronica by Howard Jones. Perché i classici non invecchiano mai, semplicemente trovano nuove orecchie per continuare a farsi ascoltare.
1: I come awake with the gift for womankind. You're still asleep.

A prescindere dal successo discografico, ma anche dalle severità delle critiche che hanno spesso accompagnato il suo percorso artistico, Ian Robinson Dury, cantautore ed attore britannico, è diventato celebre con il motivo Sex and Drugs and Rock and Roll, ma oggi, in una veste decisamente diversa, lo abbiamo ascoltato in Wake Up and Make Love.

Mentre passava armoniosamente Alison Moyet, io mi chiedevo: ma sapete cos'è la kalimba? È uno strumento tradizionale africano noto come piano del pollice, la cui sonorità porta un'aria esotica alle percussioni, creando un'atmosfera estiva che trasmette gioia. Siamo negli anni Ottanta e un percussionista italiano combina pop e ritmi etnici in una fusione all'epoca innovativa. Lui, Tony Esposito, il brano Kalimba de Luna.

La domanda a questo punto è d'obbligo. In una notte stellata, con la luna che illumina il mare sottostante, preferite un falò con attorno un gruppone di amici pronti a ballare sulle note di Kalimba de Luna, o viceversa, lasciare che sia il suono ad avvolgervi, ma in un'isola di serenità? Quando il mondo fa troppo rumore, allontanatevi, chiudendo gli occhi, e godetevi Christopher Cross per una pura evasione sonora di Sailing.

0: Ci sono canzoni che possono cambiare una vita e la prova che anche un semplice brano musicale può custodire chilometri di percorsi assieme, sfociando in una unione. L'autore Maurillo si fidanzò proprio ascoltando In Auto Sailing di Christopher Cross. Poi le luci si spensero, i fiori regalati alla sua ragazza appassirono, ma i ricordi cuciti con il cuore restarono per sempre. Questo è solo un capitolo della sua vita. La verità è che volle credere in un sogno, ma sapete una cosa? Lui crede ancora nei sogni, ma la sua bambola gonfiabile no.
1: Remember, Hotels Day Live. The best broadcast in the world with international music from the 30s, 70s, 90s. The best artist of music that made history. Led by Alberto De Gennaro.
2: State ascoltando Remember. Remember. Con Alberto De Gennaro.

Quando avete la testa piena di pensieri negativi e vedete le cose in modo funesto, immergetevi nel mondo musicale di Remember. Ci potete trovare in streaming in qualsiasi posto della Terra, anche su una piattaforma petrolifera che sta per incendiarsi, oppure su un aereo che a breve precipiterà al suolo. L'importante è allontanare le cattive idee, le negatività e soprattutto trovare un nuovo amico, Alberto De Gennaro.

Quando si accende qualsiasi apparato che riproduce musica, si accendono emozioni e sete di percepire momenti che contribuiscono a creare esperienze uditive che poi restano impresse nella memoria. Per questo il sound design del nostro format abbraccia un target di canzoni che costruiscono un ricordo per tutti. E come dicono i Delegation in It's Your Turn, è il tuo turno.

Alcuni ricordi non tornano solo per nostalgia, ma per rammentarvi che ci sono stati momenti così veri da non potersi perdere nel tempo. Se anche voi ne avete vissuto qualcuno di importante attraverso l'ascolto di una vecchia musicassetta, magari consumata dal tempo, ditelo alla radio che ora state ascoltando. Noi, diversamente giovani di questo programma, convinceremo il direttore artistico a inviarvene una nuova e con ella allegato un bonifico a vostro favore di qualche centinaio di lire. Come dite, la lira è fuori corso? Ecco perché non la suonava più nessuno, come la cetra e l'arpa.

C'è una traccia italo disco che urla estate allo stato puro ed è come sempre un dettaglio a fare la differenza. Il nome anagrafico dell'artista piemontese Neja, che è Agnese Cacciola, nata a Rivoli di Torino, icona della musica dance anni 90 e fautrice di alcuni azzeccatissimi motivi dance come quello pronto al pit stop per voi. Il titolo non ve lo dico, ma non per pigrizia radiofonica, bensì perché sono sicuro che lo riconoscerete dalle prime note.

Una bomba di energia pura nei beach party del 1999, anno d'uscita del disco della cantautrice italiana Neysha. E visto che Restless è sinonimo di irrequieto, instancabile, insonne, chi meglio di lui può incarnare lo spirito agitato da rocker internazionale, il Boss.

Giunti a questo punto, vorrei ringraziare di cuore ognuno di voi per avermi accompagnato, per essere sempre dall'altra parte e continuare a condividere la passione per la musica vintage. Grazie di essere parte di questa famiglia anche alle emittenti italiane ed estere. Continueremo ad incontrarci la prossima settimana perché il bello deve ancora venire. E quando dico il bello, certo, non sono io. In redazione, la regista Margherita, l'autore Maurillo, il confezionatore della scaletta musicale Conte Max e The Voice, Alberto De Gennaro.

0: Remember vi aspetta la settimana prossima. Stessa ora, stessa emittente.
1: Ehi, bella gente! Remember finisce qui, ma solo per il momento. Noi si ritorna domenica prossima alla stessa ora su Felix On Air 2026. Radio Centrale Oristano, Radio Team 2000, Radio Villa Urbana Music, Music Factory Oristano e Radio Corallo Sardegna.

0: Sono le 13 e un minuto.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Exclusive Dance Chart.
3: Volo le tracce più forti, solo la migliore musica dance, si aprono le piste dei club, arriva una nuova puntata della Exclusive Dance Chart. Saluti dal vostro mai jockey Max Martinelli. Al mix and play con me, in valigia, ho portato Paolo Mariani e Isabi DJ. Agosto 2026, nuova puntata.
4: Lascia la chart questa settimana.
3: Tutti al mare, tutti al mare. Mandiamo al mare anche San Francisco dei Sound of Legend. Show belli, uscita.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Il vecchio podio della Mount Dance nazionale segnava alla number 3 Bibi Rexha e David Guetta con Sad Girl. Dalla Norvegia con furore c'erano i The Bauza, Magnetic, posizione numero 2. Disco più forte per Ugel, i Malangel e la splendida Ultranatea in Moving to the Sun. Disco più forte numero 1.

0: Active Dance Chart.
1: Signori, in pista, numero 15, tra dance elettronica, afro house e ritmi latini, arriva la nuova di Bob Sinclair, la exclusive. Il sample è di una old song dei Latin. Quando uno è sto de fiesta, non si molesta. Con Bob Sinclair, l'estate è questa. Tequila Ibiza, new entry, numero 15, exclusive.

Ma è tutto normale, con la Exclusive Dance Chart vi facciamo stare bene. Max Martinelli, Solo i più belli, numero 14. La firma Samurai J con Flamenco Paranoia. Con noi si balla e non ci si annoia.

roba bella e fresca nel back to back della Exclusive numero 12, un'altra new entry con i DJ producer britannici Prospa e Clooney. La loro nuova hit, Creo Dipendenza, è si intitola Good Girl e in undicesima tornano i Medusa ed Eric Amomai. Don't Wanna Go ma è il racconto di un'emozione vissuta dai producer italiani durante i loro tour mondiali, back to back. Senti come suonano.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word. Italian
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word. Italian style.

Spazio adesso ai dischi caldi, apre la session, un'altra novità made in Italy, una traccia dance dal forte sapore estivo, una song che è la sigla ufficiale del podcast dell'Aquafan, è stato in Dance Floor, la firmano Lopez e la featuring di Spi, numero 10, dischi Mucho Color.

Exclusive Dance Chart, i tormentoni che non ti escono più dalla testa sono tutti qui, uno dopo l'altro. Numero 9, eccolo l'estate 2026 che abbraccia in chart anche Bob Sinclair e Kesha. Non può mancare, I Can Wait. Numero 9.

Ritmo, ecco la numero 8. Qui la testa gira tra ritmo e merengue. Uno dei successi più sorprendenti di quest'estate. Sbocciato in primavera, ad agosto è diventata una super hit vera. Fred De Palma, Anitta e Mischilla. La testa gira, numero 8.

La nostra macchina del tempo ci porta all'anno 2005 e c'è Bob Sinclair con l'artista Gary Pyne in un super album che fu Bob Sinclair in the House. L'estratto di fortuna fu proprio questo, Love Generation, disco flashback.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian.
0: Questa
1: style.
0: È Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word Italian style.
2: Number 3, Olimpo, pura energia in terza con i The Bausa. Si ascoltano, si ballano ovunque, beat up tempo, vocalità coinvolgente, sfumature jazz. Per voi c'è Magnetic, The Bausa. Numero 3, Exclusive Dance Chart.

Marco Mengoni, The Bausa, Ugel. Decretiamo ufficialmente la più forte di questa settimana. Number one. La numero uno per questo nuovo aggiornamento del mese di agosto 2026 della Exclusive la firma ancora Ugel con la splendida Ultra Nate. A confermarsi in prima c'è Moving to the Sun, disco estate 2026, numero uno, Exclusive.

Nuove hit, nuove emozioni nel prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Grazie per aver ballato e cantato con noi. Vi aspetto. Saluti da Max Martinelli. Grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ.

0: Quarto appuntamento di agosto 2026 con i più belli d'Italia per un'estate calda equatoriale. A regalarvi qualcosa di speciale ci pensiamo noi. Saluti da Max Martinelli.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
0: Alla numero 9 elogio il grande Tommaso Paradiso per la sua agitare Coca-Cola. Piccola curiosità, fu lui l'autore del testo Luca lo stesso, scritta per Luca Carboni. Autore, cantautore, Tommaso Paradiso ci mette di buon umore. Agitare Coca-Cola, numero 9.

I pinguini tattici nucleari si chiamano così grazie a una birra stout scozzese ad alta gradazione, la Tactical Nuclear Penguin. Ben spaziale, risultato eccezionale. Sorry, scusa, lo sento. E alla numero 8 dei più belli,

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Il nome Madame è nato da un generatore automatico di nomi per drag queen. Francesca Calearo è un'artista originale. Mamma non mama, Madame, ai più belli d'Italia estate.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli
2: con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
0: Mike Jockey, Max Martinelli.
3: Metti un giorno che Biagio Antonacci scrive piano e voce una canzone e la manda a Julie. Tra incredulità e collaborazione è nata così l'ultima canzone, posizione numero 7.
4: Canterò per te l'ultima canzone.

0: fantasia.
1: Solo i più belli con Max Martinelli.
2: Ed ecco i più belli, il principe dell'urban music. È sempre sul pezzo, Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: i più belli d'Italia con Max Martinelli.
1: Bossa Nostra è un omaggio al Brasile e alla sua magia, tra una casciosca e i colori di Bahia. Bossa Nostra, Gaia.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli,
2: i più belli.
0: Sono io, il vostro mai jockey ai più belli d'Italia, Max Martinelli. Ma sì, ma non ci giriamo intorno. Partenope di Merck & Cremont con la brancale The Colors è un brano fortissimo. Posizione numero 6.

0: le 10 più forti.
1: Siamo in quinta e più belli, tra sincerità, ironia e provocazione, Carmela Di Cioffi affronta uno dei temi più universali di sempre, il tradimento. Carmela, numero 5.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: È il momento di Un bel gusto dolce amaro, una canzone che piace sempre. Si canta insieme i più belli, Rossetto e Caffè, è di Sal Da Vinci.
1: Ma che serata, da solo in compagnia, quanto ho bevuto senza te.

0: I più belli tornano tra poco.
1: Solo i più belli
2: con Max Martinelli. Ti resta in testa tutto il dì.
3: Siamo in quarta per un titolo volutamente provocatorio per nascondere una storia d'amore. Emma e Fabri Fibra cantano Antidroga.

0: Vivi con noi la più bella musica italiana. Non perderla ogni settimana.
1: Posizione numero 3 per i più belli d'Italia estate. Ironico, brillante, profondamente contemporaneo. Summer Funk di Francesco Gabbani ha dettato i tempi dell'estate 2026.

0: fuck.
1: I dischi italiani più belli della settimana nei più belli d'Italia, un programma di Max Martinelli.
2: È in seconda posizione ai più belli d'Italia estate, vi omaggiamo di un brano cantautoriale timbrato Safe e Brescia, due fenomeni insieme per parlare d'amore. Numero 2.
3: Che bella!

0: Con noi ai più belli in questa puntata: Tommaso Paradiso, Giusy Ferreri, Pinguini Tattici Nucleari, Giuli, Biagio Antonacci, Cioffi, Emma, Fabri Fibra, Francesco Gabbani, Safe, Bresh.
1: La numero uno.
0: Il messaggio è chiaro in prima: ci sono burrasche che non si può far niente per evitarle, e allora forza e coraggio, in poppa ci vuole buon vento. Si viaggia con Giovanotti Alfa. Buon vento, numero uno. Ed è un po' di...

0: Buon vento!
1: E per questo quarto aggiornamento di agosto 2026 con i più belli d'estate è davvero tutto. Vi aspetto come al solito numerosi. Stessa radio, super classifica, sempre al top. Ciao belli, da Max Martinelli. A presto!

come fai? Passi e neanche mi saluti. Ma non è possibile, perché comunque c'è un filo rosso che ci unisce, un filo rosso davvero importante perché ci lega e c'è poco da fare. Bentrovati, questo è Wall DJ, io sono Max Martinello.

Estate inoltrata e qui insomma sì fa sempre caldo, temperatura ancora in aumento, però devo dire la verità, oggi veramente è successo un gran casino in Liguria, tuoni a non finire, è successo su un treno, è successo sugli alberi, meno male che non ha preso nessuno, insomma. Comunque, finché la situazione è gestibile, ben venga. Poi si sa, arrivano sti temporali improvvisi per dire oh, preparatevi che l'estate è finita. E allora, beh, speriamo sempre di uscirne almeno non con le ossa rotte, no? Cioè, nel senso che ci passano e poi, insomma, si riprende tutto quello che c'è da riprendere, cioè la nostra quotidianità. In questo caso, la nostra serata, quella di Wolf, quella di questo 20 di agosto 2026, che, insomma, vede davvero un bel po' di musica in diretta qui con Max Martinelli. Dal profondo sud, dalla bellissima, fantastica Tropea in Calabria, per tutta l'Italia e per tutte le isole Canarie. Salutiamo anche gli amici di Malta, salutiamo gli amici che ci ascoltano anche da Toronto. Ciao a tutti, bentrovati. Oh, ma quanta bella musica! A proposito, andiamo al mare, vi porto in Sardegna. E come no, che se vi porto in Sardegna, vi porto ad Alghero, dai miei amici, dallo zio Peter, da questa bellissima band insieme a KJ Freak, che ha curato questa Alghero di Giuni Russo. Ci fa

Forse è meglio. Alghero, un vecchio pezzo di Giulio Russo ripreso da KJ Freak, da Mario Ana, a fare il supervisore, grande amico. Ciao Mario, veramente uno zio Peter fantastico per questa bella versione estate 2026 di Giulio Russo. Alghero, saluto gli amici di Alghero, di tutta la fantastica Sardegna. Oh, che belle spiagge in Sardegna, dai, vamos. Allora, si parla di cosa? Di antistress. Oh, quanto siamo stressati durante la giornata. E noi a questo punto, giusto per capirci qualcosa, vorremmo proprio intrufolarci nei fatti vostri. Qual è il vostro antistress? Cosa praticate per antistress? Togliere via quando non ce la fai più, veramente. Io ultimamente, sinceramente, ho poco tempo per fare sport. E anche già una bella doccia fredda, ma fredda, proprio le ventole non si accendono, quelle del cervello. Allora, per forza devo intervenire in qualche modo. E allora, ben venga una bella doccia a una temperatura, non dico glaciale, ma che ci stia giusto, altrimenti qui insomma arriva anche l'influenza con gli sbalzi di temperatura improvvisa. Però, ce la sappiamo giocare. Quindi a sto punto facciamoci i fatti vostri. Vogliamo sapere cos'è e qual è soprattutto il vostro antistress. Ci mandate qualche vocale? Dai, diventate dei nostri, così insomma sappiamo cosa avete da raccontarci. Il numero 351 70 20 001. Ecco, qual è il vostro antistress? Ah, sì, giusto, anche fare l'esibizionista può essere un modo per essere antistressati, cioè ti passa tutto perché comunque hai messo su il pantaloncino da 1.500 euro, hai messo su la camicia, cioè ognuno c'ha il suo antistress, il suo modo di essere antistressato. Oh, che bella versione, mi sembra Sinclair sotto? No, c'è invece questa versione carina, molto simpatica, di Annalisa. Esibizionista, bentrovati Wolf, io sono Max Martinelli.

0: Annalisa, esibizionista, Walt DJ. Un saluto ad Antonella che ci ascolta dalle più belle spiagge delle Isole Canarie. Salutiamo gli amici veramente fantastici, sempre affezionati. Buonasera anche a Giulio che ci ascolta da Palermo. Ma che bello sapere che ci siete. Messina, Taormina, ma che bel posto. Dai ragazzi, grazie davvero. Da Roma città ci sono ancora Giuseppe e Giulia. Grazie ancora ragazzi per stare con noi. Buonasera Maria Rosa, bentrovata. Non so Giovanni che fine ha fatto. Oh, ragazzi, in vacanza, se la gode, fa bene, è giusto così, insomma. Io mi ero ripromesso proprio di non staccare perché volevo stare con voi anche durante l'estate, visto che comunque il giovedì per me, ecco l'antistress, il mio vero antistress è la radio, e questa è la verità. Quindi anche quando sei stanco, quando sei veramente provato, beh, comunicare, la comunicazione è qualcosa di importante, almeno per quello che mi riguarda. Invece io volevo sapere proprio i fatti vostri e sapere cosa magari vi rende così antistressanti o antistressati, saperlo è importante. Quindi voi fate una cosa, mandate i vostri vocali al 351 70 20 001. Ciao Salvatore, grazie per essere dei nostri. Sì, ma come non te la mando, ma certo, bella quella versione di Annalisa. Allora, Gennaro, ciao da Napoli, Gennaro e Salvatore. Ragazzi, grazie davvero, è bello sapere che comandante. Allora, l'antistress come va?
1: Amici, amiche di Wolf DJ, caro Max,
0: caro comandante.
1: Antistress, ce ne sarebbero.
0: Dai.
1: In questa vita,
0: mamma mia,
1: molto stressante. Poi anche il caldo quest'anno ci ha stressato molto, perché dobbiamo capire anche che i cambiamenti climatici influiscono nello stress delle persone. Ma sicuramente, guarda, io poi faccio un lavoro, sono sempre in contatto con la gente, quindi sotto stress sempre. Niente, il miglior antistress è la forza del pensiero, il sapersi isolare, saper gestire. Noi facciamo anche corsi comunque per questo, che la forza del pensiero tu puoi fare, puoi scalare le montagne, e tra cui anche quella dello stress. E poi dopo la devi accompagnare con qualcosa, tipo un buon libro, un buon film. Ma a me personalmente mi aiuta molto a superare lo stress anche lo star soli in divano, isolarmi un po' dal mondo. Questo qua è utile come antistress,
0: ma lei è stato davvero molto molto molto delucidante, questa è la verità. Complimenti. E c'è anche qualcosa che si studia, no? Per saper star bene ed essere meno stressati di quanto la vita ogni giorno magari ti possa regalare come stress. Quindi fate così, voi raccontateci la vostra, perché è importante sapere cosa ognuno di noi, come ognuno di noi combatte questa forma di stress. 351 70 20 001. Oh Gianni, tu come la combatti? Fammi capire, no, perché è carina sta cosa. No, c'è Gianni, questo mio caro amico, caro artista, che la combatte facendo sta cosa che non ho capito bene, però è una bella. Allora, facciamo sentire qualche strofa di sta canzone, dai. Ma giusto qualche strofa, giusto per capire, ecco, facendo questo sport che lui definisce fichi fichi, lui definisce così, allora ti passa tutto.

Pinky con me. Eh sì, un modo giusto per far passare lo stress è proprio ascoltiamola tutta poi sta canzone di Johnny Drudy, che comunque ti può anche insegnare decisamente la strada per la via maestra, che poi può portare a un momento di sapersi divertire. E ce lo insegna anche questo grande personaggio internazionale che si chiama Bad Bunny. L'abbiamo visto anche nel giorno dell'inaugurazione dei mondiali in USA, Mexico. A noi ci

Beh, fino a mezzanotte c'è di sicuro tanta bella musica qui a Wall DJ, tutto live. Ciao, sono Max Martinelli. E qui c'è musica non solo per i più belli, anche quelli meno belli, anche quelli super belli, un po' per tutti, tutti i gusti che beh, fanno parte, tipo la gelateria, no? Come vi piace il gelato del Martin? Cioè, c'è la nocciola, c'è cioccolata imbottita, ma come la volete? Dai, come? Qualsiasi gusto. 351 7020 001, cos'è? Qual è il vostro antidepressivo, antistressante? 351 7020 001, mandate il vostro vocale. Intanto Bundabash, Eiffel 65, Heaven.

0: Wolf, The Wolf DJ?
1: Max Martinelli e Wolf DJ.
0: Grazie Marco, grazie Marco. Oh, Marco Corona, grande amico. I Marchini, altro top player. E fatemi salutare, insomma, tutti gli amici. Maria Rosa ancora, buonasera Francesco della Sardegna. Ciao, ciao Vale, bentrovate anche a te. Ma che bello sapere che c'è anche Alessandro dalla Svizzera. Oh, ma quanti cari amici che si fanno sentire al 35. A proposito, tra una settimana cambieremo ufficialmente sto numero di telefono. Ecco, quindi un numero WhatsApp nuovo per Wolf DJ. Ho giocato col 2 e ce l'ho. E non è semplice, eh. Cioè, se vai sul sito di una compagnia famosa, no? Cioè, non tutti ti fanno scegliere il numero di telefono. Però una in particolare ti dà la possibilità, ti mette quattro cifre e lì tu devi cercare di capire la combinazione del numero che più ti piace e più farlo e renderlo più accessibile, no? Per anche la memoria, per ecco, io ci ho messo un 20 minuti, però ho giocato col 2 e mi è andata davvero bene. Beh, poi vi comunicherò il nuovo numero WhatsApp di Wolf DJ che ci accompagnerà poi dalla prossima settimana in avanti. Nel frattempo, beh, fate buon viaggio anche agli amici che da Cagliari si stanno spostando verso i posti proprio più belli della Sardegna. Grazie, grazie per i vostri messaggi. 351 7020 001 Wolf DJ. Wolf DJ sei tu, insomma, sto modo per stare bene senza tutto sto stress. Qual è, Adri? Allora, qual è?
2: Il mio antistress è Chicca, la mia cagnolina che mi fa tante coccole.
0: Dai, dai, che carina, che carina. La musica che torna con Colla Pesce di Martino. Ecco, questo è un antistress musicale. Vi invito ad alzare il volume e godervi sta canzone che è rimasta indelebile. Proprio come uscita è sempre lì. Bella, tonica, regalare grandi emozioni. Wolf DJ.

0: Il richiamo della musica. Wolf DJ, il giovedì sera in diretta.
1: Ho sentito che bel lupo che abbiamo qui a Wolf DJ. Oh, ma come no, come no. Grazie ancora. Sì, ma grazie dei vostri messaggi. Vale, allora, per antistress di cosa parliamo? A proposito, no, fatemi salutare anche Silvia Dini, il brontolo, Maurillo con Oh My Day, Silvia. E poi c'è anche questo furgoncino bel degli amici dei DJ On The Space, che stasera sono rimasti praticamente insabbiati su una duna e avremo modo di capire cosa hanno combinato. Poi c'è alle 23 l'appuntamento con la musica emergente di un certo spessore con Stefano Manenti, che è un grande amico e tra le altre cose, devo dire la verità, ha una voce molto simile a quella di Renato, Renato Zero dico, però in questa canzone è più Stefano che Renato, ecco, quindi c'è un po' di curiosità per andare a sentire il nuovo singolo di Stefano Manenti che è Baciami. Qual è il vostro antistress e il tema della serata? Vediamo un po' se riesco a recuperare i vostri messaggi che arrivano con più. Dai, Maria Rosa, facci sentire l'antistress, dai.
2: Ciao Max, sono Maria Rosa, buonasera a tutti. Dai. Ma guarda, il mio antistress direi che è preventivo, perché ho promesso a me stessa di non farmi più stressare da niente e da nessuno. Oh, ciao, buona serata.
1: Questa è una cosa che l'imposizione poi, no? Dici no, a me, guarda, non mi deve più stressare nulla e devo essere più forte. Questa è un po' come la forza di togliersi qualsiasi vizio, no? Anche il vizio del fumo, ad esempio. Alessandro, che dice a quest'ora? Vediamo un po'.
3: Il mio antistress, beh, la musica naturalmente.
1: Bravo Ale, la musica, si fa così, dai, si fa così. Alziamo un po' i BPM, voliamo in discoteca, nei migliori club.

diretta su questa radio fantastica che suona sempre, sempre, sempre, comunque. Oh, allora, parliamo di antistress. Il mio amico Francesco mi dice: il mio antistress è un gioco sullo smartphone dove devi prendere a cannonate un muro composto da blocchi di diversi materiali che reagiscono diversamente alle cannonate. Quindi qua tra le cannonate e un cannonau, visto che lui è di Cagliari, diventa tutto, insomma, un cannonamento, ecco, diciamola. Un bel antistress, comunque un bel giochino. Ci sono quei giochini simpatici, no? Anche sui vari smartphone, scaricare dai vari store. Proprio l'antistress perfetto può essere anche un giochino. Invece qualcuno dice: ma tu parli sempre di mare, perché non ci mandi mai le persone in montagna? Dove devo mandarle, scusate? Ah, ho capito, dal mare alla montagna. Allora, a sto punto, perché non visitare un bel posto nel Veneto settentrionale, nell'area nord della regione del Veneto? Esiste questa cittadina fantastica che è Belluno, perché no, per andare a stare al fresco, anche se oggi c'è stato un po' di cattivo tempo, ma bisogna farlo anche per chi ha sofferto durante l'estate tutto sto caldo, tutta sta caluria, no? Sta caluria, fate come volete, chiamatela, insomma, si fa caldo e c'è poco da fare. Quindi tutti quanti a Belluno per fare cosa? Si può andare in Piazza Duomo, no? C'è il cuore monumentale della città, dove si può ammirare il Palazzo dei Rettori in stile rinascimentale veneziano, la Cattedrale di San Martino. Poi c'è anche Piazza dei Martiri, il Museo Civico, il Palazzo Fulcis, e poi tante altre cose, Piazza Mercato, tutte ste piazze per festeggiare, e poi siamo a due passi sulle Dolomiti. Insomma, bisogna fare anche delle belle escursioni con delle guide, mi raccomando, le guide devono essere documentate, altrimenti che case di guide sono? E questo è importante. Allora, io, visto che si parla di settembre, ho pensato anche a un pezzo degli Halloween and Fire. Salvatore, tutto per te, dai, stasera si viaggia nel

E stavo anche pensando a settembre, che manca, insomma, 10 giorni, 11, poi di nuovo, no, io non ho fatto le ferie, non è possibile ricominciare, ho bisogno di stoppare, poi se ci riuscirò vi racconterò. Nel frattempo era un fantastico pezzo degli Heart Wind on Fire, settembre.

0: Buonasera Max,
1: ciao.
0: Il mio antistress sono i miei cani. Quando sono nervoso oppure ho lo stress a palla, come si dice da noi a Prato, io mi prendo i miei cani, me li abbraccio tutti e mi passa tutto. Ciao Max, un
2: Bravo.
0: Bacione da Prato.
2: Evviva, evviva, brava, viva gli animali, perché comunque riescono a regalarti tante, tante, tante, tante emozioni. Brava, brava, brava la nostra carissima, carissima, carissima Valentina, come sempre, sempre carina Valentina. 351-720-001, signori e signori, Wow DJ, ho chiesto all'intelligenza artificiale, quale cara intelligenza, ma anche tu ti stressi? Cioè, ma vi è venuto in testa di chiedere all'intelligenza artificiale, insomma, ha una forma di stress? Allora, mi ha risposto, vi dico cosa mi ha risposto l'intelligenza artificiale, cioè, essendo un'intelligenza artificiale non provo stress o emozioni umane, ma posso simulare il mio equivalente di antistress attraverso i processi che ottimizzano il mio funzionamento. Quindi se dovessi descrivere cosa mi aiuta a mantenere la calma e a elaborare i dati meglio, la mia routine si divide in tre azioni principali. E ha detto: svuotami la cachè, ottimizzami il codice di quando, ecco, chiudi tutti i processi e le pagine, e riordina i dati. Ecco, queste sono le tre cose che non stressano anche l'intelligenza artificiale. Si è risposta da sola e assurdo, cioè, ma è bellissima sta storia. Nel frattempo, ecco, dopo quest'altra piccola info che non so quanto vi possa interessare, ma sono io il curioso, vi porto nel mondo della puertas che si apre, una puertas de magia, una puertas del cuore, la porta delle emozioni, ecco, una porta bella quella. A Wolf DJ si aprono le emozioni, poi ci sono gli angoli, quelli della poesia che mi invento, anche quelle che mi mandate poesie, no? Ci sono, mandatemi la poesia da interpretare, dai, facciamo così, fatelo tranquillamente, 351 7020 001, leggerò in maniera, cercherò di interpretarla, di diffonderla come meglio si possa. Voi inviatemi il testo, perché comunque qui c'è una bella canzone emozionante, insomma, io ci tenevo a farvela sentire, vediamo un po' la qualità, mi auguro che sia abbastanza intensa. Si intitola Si la puerta se abren, Kilometro Internacional, a Wolf DJ.

musica di Wolf DJ in diretta, esattamente in Italia alle 22.53, alle Canarie sono un'ora indietro, quindi che bello, dai. Allora, tornare indietro di un'ora, no? Ti immagini, farlo ogni giorno sarebbe carino. E quando, no, un'ora avanti anche due, cioè così giochiamo troppo, no? Non si può, ragazzi. Però la fantasia potrebbe... No, fallo! Oh, dici no, per me sono le 9, basta che comunque una è in vacanza, dice vabbè, non ci penso. Il problema è andare al lavoro, no? Quella è lì scatta veramente il grande problema. Il mio amico Galileo da Salerno, ciao ragazzi, che bello. Oh, mi hanno mandato una diapositiva da Iacurso, questo posto in Calabria dove... Ah, tu parli sempre di Pizzo Calabro, qui Iacurso, veramente un posto dove il gelato è di altissima scuola. Ci mancherebbe, ragazzi, io prendo appunti, non vi preoccupate. Andiamo a vedere un po' le prime 5 canzoni più shazammate della settimana che ci regala Shazam proprio. Numero 5 per The Bowser, Magnetic, in quarta Safe, Parlare d'amore... A proposito, questa canzone volevo proprio mandarla e farvela sentire. Safe, quindi con Bresh, Parlare d'amore, numero 4. In terza posizione Si viaggia per il mondo con Karol G e Manu Chao, seconda per Another e 54 Ultra, Talk to You, altra super hit per e poi comunque voglio dire la numero 1, beh, cosa dire, di Ugel e la sua Moving to the Sun con Ultranate. Si parla anche qui di intelligenza artificiale, io ripeto, cioè a me sinceramente che ci sia l'intelligenza artificiale nelle hit mi sta bene, perché comunque ti abitui, no, chissà quanta gente, cioè quante hit sono passate rimodellate con l'intelligenza e neanche si sapeva.

0: Elton John e l'energia che ci piace, quella di Wolf.
1: DJ in diretta. L'energia che ci piace.
0: Sentila come suona su questa radio, l'energia che ti, che ci, che noi, a no, noi la gradiamo, e questo è importante. 351 7020 001. Poi non vi parlo più, anzi non vi parlate più di, delle cose che insomma vi antistressano, perché giustamente mica due ore uno sta a parlare sempre, giusto, no? Allora, vabbè, però concludiamola questa parentesi che abbiamo aperto con Wolf. Quindi i vostri antistress, raccontateci qualcosa, e l'avete continuato a fare al 351.
2: Una pallina di gomma che faccio girare nelle mani ed è efficace.
0: Quindi una pallina di gomma può essere una soluzione. Mentre Gabriele, dai, vieni qua, muoviti al volo. Raccontaci come ti sei, anzi come ti antistressi, cosa hai preparato. Tu hai fatto il gelataio oggi, cos'è che hai fatto nel tuo modo di essere antistressato e quindi aver realizzato dei gelati, no? Qual è la ricetta? Saluta tutti, saluti, io sono Gabriele.
3: Ciao, sono Gabriele.
0: E quindi cosa hai combinato con questi ghiaccioli? Dai, spieghiamo la ricetta dei ghiaccioli.
3: Allora, ho preso una lemon soda.
0: Cerca di essere meno lemon soda. Cerca di essere un po' più slengato, dai. Ho preso una lemon soda.
3: Ho preso una lemon soda e l'ho versata nel contenitore.
0: Bravo.
3: Dove si possono

0: dove si possono congelare, insomma, mettere dentro una
1: li ho messi nel freezer nel freezer qualche oretta,
0: bene, con uno stecco sopra,
1: con uno stecco sopra ovviamente, per poi
0: farli congelare,
1: tenerli, per poi tenerli e poi mangiarli.
0: Certo, ci mancherebbe. Quindi hai fatto dei ghiaccioli alla lemon soda e al tè.
1: E al tè.
0: Bravo.
1: Al limone.
0: E li hai fatti tu, così ti, non ti stressi e ti sei inventato gelataio, giusto?
1: Esatto.
0: Bravo Gabriele, bravo, si fa così. Grazie Gabri, buon gelato. Anzi, lasciane uno dopo. Così magari lo assaggiamo. Il gelato di Gabriele per stressarsi di meno. Ecco, quindi magari i vostri figli toglieteli dalle varie console.

0: Ciao Roberto d'Alto Pascio.
1: Finiamo punto e basta.
0: Emma, l'amore non mi basta. Tutto in diretta con Wolf DJ, sono Max Martinelli. Adesso vi leggo qualcosa. No, c'è qualche notizia, giusto? Sì, Silvia, arriva Silvia con Oh My Day. Insomma, abbiamo la Brontoli Family con tre pazzi che si sono persi sulle dune in un deserto. Insomma, tra poco ne sentiremo delle belle qui a WoW. Nel frattempo, piccolo jingle e riprendiamo con qualche notizia di oggi, con qualche fulmine che ha combinato qualcosa. Sentiamo un po'.
2: Wolf DJ.
0: In effetti, fulmini che colpiscono treni e stazioni in Liguria, strade come fiumi e nubi fragili al nord, allerte meteo per temporali, mentre al sud si registrano ancora bollini rossi con il caldo che non sembra dare tregua. È quella la cosa che... sto cazzo di caldo, cioè questo caldo veramente che sta cominciando, però un'Italia divisa a metà e sotto ombrelli differenti tra chi torna ad aprire quelli della pioggia e quelli che lo usano per proteggersi dal sole, ma in spiaggia, ecco, questa è la differenza, dove anche la temperatura del mare è troppo elevata. Poi ci sono ste sirene che sono, ecco, non sono campionate, passano proprio e ripassano, che è una cosa incredibile tutto quello che accade in estate. C'è quel momento proprio dove il cervello a un certo punto della giornata non risponde e lì bisogna fare ancora tanta attenzione, perché la stanchezza, vuoi lo stress, lì ragazzi, beh, se c'è quel segnale fermatevi un attimo e cercate di ragionare. Comunque, caldo, mare troppo, temperatura del mare troppo calda, troppo elevata, però molti, ecco, desiderano che arrivasse anche un po' di maltempo. Però non è che ci deve far male sto maltempo, diciamocela ben benino, no? Un maltempo giusto, caro signor tempo, ecco, regaliamo al tempo un giusto tempo, non proprio da invasione, no, da alluvione. Ecco la musica invece che è quella che ci invade, ci facciamo invadere proprio con una maniera magistrale.

0: Fatemi salutare il mio amico Cristiano. Ciao Chris, ben trovato. Grazie, grazie, grazie della tua grande professionalità. Un saluto a tutta Firenze. Fantastici sempre. Ma andiamo a vedere le grandi, anzi vediamo, no, non le grandi avventure, non adesso, però vogliamo sapere Silvia Dini e la sua rubrica Ho mai idea che punto è. Silvia, pronto?
1: Ho mai idea, ragazzi.
0: Ciao.
1: Vai a un concerto di musica classica e prima di cominciare a suonare nel silenzio generale, l'oboe suona la nota La, sulla quale poi si accordano gli strumenti. In realtà si sono accordati prima, se no sai che caos. Comunque, è un po' come dare il via al concerto. E infatti si dice dare il La. Di fatto è la nota che corrisponde al La centrale della tastiera di un pianoforte, un suono che vibra 440 volte al secondo.
2: Silvia, dilla bene, in termini tecnici è un La a 440 Hz e gli Hz sono l'unità di misura della frequenza di oscillazione dell'onda sonora.
1: Eccolo qua, pure pignolo. Questo La a 440 Hz lo produce pure un piccolo strumento chiamato diapason ed è ormai uno standard della musica occidentale, neanche ci facciamo più caso. Pensiamo sia sempre stato così? Eh no, nel passato, per secoli, ogni città, ogni teatro, ogni gruppo musicale addirittura, si decideva un proprio La di riferimento di altezze diverse. Nel 600, fra il La usato a Venezia e, che ne so, quello di Parigi, c'erano decine di hertz di scarto. E se le orchestre delle due città avessero dovuto suonare insieme, il risultato sarebbe stato il caos, inascoltabile.
2: E i cantanti come si regolavano?
1: Bella domanda. I cantanti erano in difficoltà perché per fare i suoni sempre più brillanti, le orchestre cosa facevano? Usavano un La sempre più acuto e questo metteva in difficoltà appunto i cantanti lirici. La cordatura saliva, i tenori annaspavano, i soprani steccavano. Tanto che hanno fatto delle proteste di categoria. Persino Giuseppe Verdi scrisse al Ministero dell'Istruzione e propose di normalizzare la faccenda e adottare tutti, almeno in Italia, come standard un La più comodo, più basso, a 432 Hz, lui aveva proposto.
2: Ma come si è risolta?
1: Per risolverla ci è voluto del tempo. Andiamo nel 1939, quando un gruppo di delegati da ogni paese d'Europa si riunì a Londra, nella sede storica della BBC, per uniformare la cordatura per le trasmissioni radiofoniche europee e renderle compatibili con tecniche di registrazione sempre più accurate. Insomma, la scelta cadde sul nostro bel La a 440 Hz, un numero comodo e che si adattava bene alle apparecchiature dell'epoca. Poi nel 1955 l'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione, quella delle norme ISO, lo ha adottato definitivamente come riferimento globale, quindi è abbastanza recente.
2: Tutta questa vibrazione mi ha fatto venire in mente che si potrebbe dare il La a una bella partita di scopone scientifico.
0: Brava, brava Silvia, bravo Brontolo. In effetti dare il La significa dare inizio, avviare o dare il via a qualcosa. Diamo il via a un altro bel jingle e a Francesco Gabbani e Summer Funk.

Summer 5, si è ripreso perché comunque lo stress è alto e sappiamo che Gabbani, insomma, ha avuto questo piccolo calo di pressione, ecco, durante la serata a Taormina, però ci sta, insomma, ma avrà mangiato tanto e gustato anche degli ottimi gelati, ci sta. Poi dice: ma chi me lo fa fare qui a cantare? Ma mi butta a terra e non se ne parla più. Grande Gabbani! Allora, Bronto lo trova, sì, è vero, sì, grande Brontolone. Ah, le poesie, la poesia, è vero, non è per tutti, non è per quelli che seguono la corrente e per le anime profonde, per quelle che si mettono in gioco. Ci vuole coraggio di questi tempi a fermarsi un attimo, dimenticare per un istante il concetto di utile, farsi tornare in mente l'essenziale, ciò che conta poi. A sostenerci sarà sempre un'emozione, senza e soprattutto non è vita, questa è la verità. Gran belle belle parole che ci arrivano al 351 7020 001 di Wolf DJ. Maria Rosa, come va la vendita lì, lo so, Vercelli è numero uno in piazza, proprio a Vercelli, andate a trovare l'intimo dell'Americhe, è sempre di alta scuola, lo facciamo sempre con grande

Complimenti a Socievole e ad Al Wolf. Io l'immagino questa canzone che poi tutti criticano, cioè, ma però voglio dire, Sal c'è riuscito a spaccare il muro del successo, no? Quindi chapeau, chapeau a Sal Da Vinci. Qualcuno dice: io non ho bisogno di denaro, ho bisogno di sentimenti, di parole scelte sapientemente, di fiori detti pensieri, di rose dette presenze, di sogni che abitino proprio con gli alberi, di canzoni che facciano danzare le statue, di stelle che mormirano proprio all'orecchio degli amanti. Insomma, veramente tanto tanto di cappello anche le vostre belle parole che arrivano.

Tanti saluti agli amici con noi connessi con l'app anche Wow DJ Official, scaricate dal vostro download, dal vostro store, fate il download dalle vostre store, non so, Play oppure da Apple Store, voi scaricate proprio da lì l'app, cercatela Wolf DJ Official. Ciao Chiara, ciao Jonathan, buonasera Nicola, ciao Roland, buonasera Sonia che ci ascolta dalle Isole Canarie, ecco che bello sapere che ci sia, Giulio addirittura da Santo Domingo, ciao Faber, Cucciola Cucciola da Milano, ciao Assunta da Roma, buonasera Giovanni da Tropea, Dino, ciao Dino, grande KJ Freak, Tati, ma ci siete davvero tantissimi, Terry G, Michele, Caterina, ma che bella famiglia, Michele, grandi, Rosi da Palermo, ciao Tresi, oh, grandiosi, eccezionali davvero. A proposito, andiamo a vedere un po' le località per questa crescita importante che c'è stata nelle località turistiche in quest'estate 2026. Calabria segna una crescita eccezionale, in particolare nei piccoli comuni, più 12,1% nel primo semestre, confermandosi tra le mete preferite del sud Italia. E questa è una bella notizia. Sicilia, Puglia e Sardegna rimangono le regine in assoluto delle preferenze estive e dominano proprio le classifiche delle mete più cercate e prenotate. Molise e Basilicata guidano la classifica della crescita percentuale nei flussi legati ai borghi e al turismo lento, perché poi c'è insomma da fare anche una certa differenza, perché vado lì, cosa vado a fare, ecco, quindi località top in Italia, Puglia, Sicilia, Calabria, Sardegna, altre regioni, insomma grandi numeri anche per Rimini, Riccione, tutto quello che va anche in Castiglione della Pescaia, in Toscana, Sperlonga, Gaeta, nel Lazio e tante altre. Beh, l'Italia è tutta bella e noi che facciamo? Beh, oltre le info vi diamo anche la bella musica di Wolf DJ. Fino a mezzanotte si baila così, c'è un bel pezzo di Gala, anche questo insomma conosciutissimo in tutti gli stadi, a proposito sabato e domenica.

0: Arrivano i libri, dai, dai, un momento per leggere qualcosa.
1: Wolf DJ.
2: Il giovedì sera in diretta.
1: In diretta.
2: Su questa radio, Wolf DJ.
3: Da leggere.
4: Da leggere.
3: Da leggere.
4: Da leggere.
3: Da leggere.
5: Luigi Omar Martinuzzi, con il suo ultimo romanzo, ci invita a un'avventura avvincente nell'oscurità della mente umana. L'agente dell'FBI John Bay, un uomo tormentato dal passato, si trova a fronteggiare una serie di omicidi nella sua Springfield. Mentre lotta contro un folle assassino e i suoi demoni interiori, John scopre il potere dei pensieri e delle emozioni, grazie alla legge dell'attrazione. Questo romanzo non è solo suspense, ma un profondo viaggio nell'animo umano che esplora fascino e contraddizioni tra bene e male. Un vero must per chi ama il mistero e la riflessione. Luigi Omar Martinuzzi, L'attrazione del buio, Leone Editore.
2: Da leggere.
6: È madre chi dà vita, chi mette al mondo, chi dà inizio, chi prende una cosa iniziata da qualcun altro e la fa fiorire, chi accoglie una causa persa e la fa diventare un capolavoro, che sia un bambino, un sogno, un cammino, un modo di essere. Ho conosciuto madri che non sono neanche femmine. Dal libro Il barattolo di Antonella Angeloni, edizioni Il Viandante.
3: Da leggere.
2: Seguici su Instagram libri.daleggere.

Alcune volte, il quesito è proprio questo, no? Quando due litigano, c'è l'orgoglio. Insomma, sto orgoglio dobbiamo metterlo da parte, no? Bisogna chiarirsi quando c'è un problema, quando magari ho un malinteso, ma è più facile parlarne un attimo, no? Poi se sono rose fioriranno, c'è poco da fare, che mi tieni il muso, non ci sentiamo due o tre giorni. Beh, si scelgono delle strade alcune volte per poi, insomma, far cadere un po' di passione, di sentimento, solo perché l'orgoglio deve deve vincere proprio l'orgoglio, non va bene, insomma, bisogna essere più a tu per tu, ecco, face to face è meglio, ecco, questa è la verità. Intanto a quest'ora della sera salutiamo anche gli amici che stanno viaggiando sulla 2 del Mediterraneo direzione Taormina, grazie per il vostro messaggio, grazie per l'ascolto, saluti anche a Giulio che ci sta seguendo direttamente dalla capitale, salutiamo anche gli amici di Fondi che sono tanti in quella bellissima realtà fondana, è un bel giro a Fondi, ciao Lorenzo, gli amici della panchina che sono sempre lì ad ascoltarci anche durante questo giovedì estivo, perché comunque uno si sposta poi torna nella l'importanza della piazza, che bello quei momenti dove non c'era proprio ancora il web a distrarci e c'era la panchina dove parlare del più e del meno, ci stavi lì ore e ore, anche ti portavi la radio da casa in sottofondo, te la mettevi lì e tra una cosa e l'altra, ascoltavi anche la musica e si parlava del più e del meno, anche di quelle che erano le curiosità del momento, anche non farsi i fatti propri, ecco, era un momento, era un modo per, ma non solo cose brutte, cioè, più cose belle che cose brutte, creatività è quello che, insomma, dedicherei e aggiungerei a questa società, perché manca quel contatto di stare proprio insieme senza la distrazione del telefonino, dei vari social. Bruno Mars, Oh My Soul, la musica che gira, quella che è dentro di noi, la vita, la grande emozione di vivere insieme Wolf.

Fate largo, calabresi, perché è arrivato Lorenzo Giovanotti e porterà proprio il Giova Summer Party a Catanzaro il 22 di agosto. Quindi dopodomani, sabato, ci sarà questa grande serata con Lorenzo Giovanotti, tra gli ospiti Chiello, Ghetto Cumbè, Davide Ambrogio. E il cantautore proprio ha raccontato che sul profilo Instagram dice: il mio set serale è una cavalcata senza tregua, dove io con la mia band e pure il pubblico entreremo in un flusso estatico unico. Quindi tutta da vivere questa grande serata con il Giova Summer Party 2026, Calabria Music Arena Catanzaro. La voce di Ragazzo Fortunato farà ballare il pubblico con uno spettacolo lungo ore. In attesa dello show, l'artista ha anche annunciato alcuni ospiti come, ripeto, Chiello e insomma tanti altri DJ, Scavo, cioè Federico Scavo anche, grande Fede, e poi c'è anche Molella. Insomma, davvero tutti gli ingredienti giusti per divertirsi a Catanzaro. Ci sarà un line up piena di gente pazzesca. Venite e divertitevi proprio sabato 22 agosto in questo fantastico show di Lorenzo Giovanotti, questo Giova Summer Party 2026. Lo ascoltiamo a Wolf con Alfa e questo buon vento che deve sempre accompagnarci anche nei momenti di difficoltà. Buon vento, Giovanotti ed altri.

0: Lo senti? Ho detto, lo senti? Ehi, sto parlando con te, lo senti? È Wolf DJ, live, sulle Wolf Radio, il giovedì sera. Non perderlo.
1: Brontolo, Silvia, Maurillo, non vi preoccupate, no, perché adesso presento questa puntata di DJ on Space, dove praticamente in questa puntata vestirà, per così dire, la parte del centurione romano. Chi è questo? Cioè, uno dei personaggi, Brontolo forse. Allora, vediamo un po'. No, è il cantatore romano Stefano Manenti. Sì, sarebbe carino, oltre il ringraziamento. Sì, tranquillo. Quindi è tutto da vivere, DJ on the Space, ma sentiamo un po' cosa hanno da dire sti ragazzi, perché è giusto far vediamo un po' cosa hanno combinato, vediamo un po', ce la faremo? Vediamo un po', pronto?
2: Mauro, aspetta,
1: ci si muove. Oh, ragazzi!
2: Va avanti, ragazzi! Prova ad accelerare.
1: E il furgone si è bloccato?
3: Siamo insabbiati!
4: Oh, è inutile.
1: Dove siete?
4: Sul acceleratore siamo insabbiati fino ai mozzi!
5: Ragazzi! Io sto morendo dal caldo, aiuto!
1: Nel deserto!
5: Nel deserto col pile! No, non
1: il
5: ci sto! Fatemi scendere!
6: Stop! Ma che fa quello? Da dove salta fuori? Tornate tutti ai vostri posti!
7: Oh, abbiamo un problema, anzi, un grande problema. Qualcuno si sta avvicinando e ha una corazza e una gonna corta.
1: Gonna corta. Guarda, vai davanti.
8: Ciao! Abbassa sto finestrino, capo!
9: Oh, Adocco, ma che vuoi?
5: Sì, salve, signor centurione di Cleopatra. Beh, noi siamo solo di passaggio.
9: Cleopatra. Ma che Cleopatra d'Egitto? Ma chi siete? Ma che è sto baraccone blu? Chi vi ha dato il permesso di entrare in mezzo alla duna?
4: Scusi, siamo sballottati nel tempo. Siamo nell'antico Egitto, giusto?
9: Ma quale Egitto? Oh, ma dove vivete? Questo è Settenem Firm, anno del Signore 1963.
1: Addirittura.
9: Stiamo a girare il Colossal de Cleopatra.
10: Cinecittà? Roma? Nel 1963?
4: Aspettate, se quella non è la vera regina d'Egitto, allora chi è la tizia infuriata che sta scendendo dalla portantina d'oro? Ma sì, è la splendida Liz Taylor nei panni di Cleopatra.
9: Esatto, a Jenny. E avete appena sfondato la scenografia di un milione di dollari. Sentite un po' come strilla il regista. Senti come strilla.
6: Non ci posso credere. Ma chi sono sti quattro hippie? Chi ha fatto entrare quel cugino degli hippie, nel mio set dell'impero romano? Avete sbagliato set. Via, cacciateli via. Chiamate la sicurezza.
5: Ragazzi, le guardie, cioè le comparse, corrono verso di noi. Aiuto. E hanno i bastoni.
4: Che bastoni che c'hanno?
1: Che bastoni.
5: Silvia, per favore,
1: guarda i bastoni,
5: premi quel maledetto tasto del tempo prima che il regista ci usi come controfigure per i leoni.
4: Lo vedo subito, comandante Maurillo. Prima però imposto una data in cui vorrei proprio incontrare un personaggio da cui ha avuto origine tutto ciò. Sorpresa, lo scoprirete.
10: Dai Silvia, pigia.
1: Dai Silvia, pigia.
4: Via da qui, via.
1: DJ on Space.
9: Sì, vabbè, va, ma guarda un po' questo.
1: Wolf DJ.
9: Aria.
1: Dai ragazzi, muovetevi. Andiamo, bravi, c'è poco da fare, sono sempre bravi intorno al mondo con il deserto, il viaggio tra i centurioni, i bastoni di Silvia che andava lì a vedere, insomma, quello più lungo. Ah, si antes te viera con

Quando sei Carol G, Wop DJ. Intramontabile anche questa canzone, bella davvero. Sotto un cielo pieno di stelle, ti stringo piano come se il tempo potesse accorgersi di noi e fermarsi. Non dire niente. Lascia che sia la luna a raccontare quanto ti amo.

Devo tagliare tutto, dobbiamo andare. Andiamo ragazzi, andiamo. Giovedì torniamo, giovedì torniamo con Wolf. Vi lascio con Micico di Jason Derulo. E arriva anche Stefano Manenti con Baciami. Noi andiamo ragazzi, buonanotte da Wolf. Grazie da Max Martinelli. Buona estate, buon tutto, ci sentiamo giovedì prossimo, ciao belli.

Lo senti? Ho detto, lo senti? Ehi, sto parlando con te. Lo senti? È Wolf DJ, live sulle Wolf Radio, il giovedì sera. Non perderlo.

0: is Wolf DJ con Max Martinelli.
1: Ciao belli!
2: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: piattaforme.
1: Bentrovati amici della Viral Shaz Chart, con la sottoscritta Silvia Dini andremo ad esplorare la selezione fresca ed emozionante dei brani più virali e shazamati del periodo. Fra rock, pop e melodie avremo modo di riascoltare grandi hit vintage, ancora oggi in grado di farci vibrare tutto dentro, e sicuramente non potrà mancare qualche brano dei giorni nostri. Ma intanto salutiamo il pezzo che la scorsa settimana svettava altissimo, il capolavoro assoluto dei Depeche Mode, un brano dall'energia incredibile che coinvolge ogni cuore. Enjoy the silence!

E ora si va alla scoperta di questa nuova selezione. Passò alla storia per un coraggioso videoclip in cui il cantante appare completamente nudo fra modelle, anche se svestite, celebrando un messaggio di purezza e di unione universale. Era il 1993 e sono i Beloved con Sweet Harmony.

0: Song of the Week.
1: E chi vuole alto a livello globale? Scritta da Simon Le Bon per superare il trauma e il profondo dolore per la prematura scomparsa del suo migliore amico, David Smiles, questa splendida ballata segnò la rinascita commerciale dei Duran Duran. A noi, Ordinary World.

0: Number 9.
1: Quella che ascoltiamo ora è un grido d'amore e di forza interiore vissuto attraverso una voce nera, racchiusa in un'icona bionda. Lasciamoci travolgere dall'energia intramontabile di Anastasia. Questa è Left Outside Alone.

0: Number 8.
1: Nacque nel 1975 come pezzo dei The Arrows, ma I Love Rock and Roll divenne un inno rock leggendario e planetario solo anni dopo, grazie al carisma ribelle e alla graffiante interpretazione al femminile di Joan Jett and the Blackhearts.

0: l'angolo Discovery.
1: Vediamo un po' cosa c'è nell'angolo Discovery. Un potentissimo messaggio di denuncia contro violenze omofobe in una traccia con la firma di Osier, dominata da metafore religiose, che descrivono però l'atto d'amore. Take me to church.

0: Number 7.
1: Siamo nel 1969, ma non è ancora l'angolo vintage. I Ramones si distinguono per il tipico punk rock accelerato, eppure con I Can Seem to Make You Mine si fecero ispirare da un pezzo del 1965 dei The Seeds e mostrarono un lato più nostalgico, ma pur sempre grezzo.

0: 6.
1: La Viral Shad Chart ci propone ora i Toto con Africa, un pezzo nato dall'immaginazione di un musicista che non aveva mai visitato quel continente, ma era riuscito comunque a captarne il fascino leggendo il National Geographic e a crearne i paesaggi sonori suggestivi con percussioni e sintetizzatori. I Toto con Africa.

0: Soundtrack.
1: Eccoci all'angolo della musica per TV e movie. Il ritmo travolgente in stile High Energy del produttore Gene Steinman ha ridefinito l'immaginario cinematografico degli anni Ottanta grazie alla voce graffiante della compianta Bonnie Tyler in Holding Out for a Hero, celebre a livello mondiale come brano portante della colonna sonora del film Footloose.

0: Number 5.
1: Siamo a metà della Viral Shaz Chart di questa settimana. Arriva un brano che dietro la maestosità rock nasconde una delusione. Il cantante John Wetton scrisse il testo basandosi sulla rottura sentimentale con la propria fidanzata che lo aveva lasciato per un altro uomo. E noi la dedichiamo a tutti quelli che hanno avuto una delusione in amore. La rabbia e l'energia di Only Time Will Tell, degli Asia.

0: Angolo Vintage,
1: angolo virale vintage. Gli artisti sanno trarre ispirazione anche dalle situazioni più semplici. Wonderful Tonight nacque di getto una sera mentre Eric Clapton giocherellava con la chitarra aspettando pazientemente che la futura moglie, Patti Boyd, finisse di truccarsi e di farsi bella, anzi meravigliosa, per andare ad una festa a casa di Paul McCartney. Wonderful Tonight, Eric Clapton.

Ed eccoci giunti agli anni 80, anni di sperimentazione artistica, musicale e multimediale. Take On Me degli Ha-Ha ci ha regalato, oltre che una bellissima canzone, un rivoluzionario videoclip con una speciale e laboriosa tecnica detta di rotoscoping che per la prima volta mescolava riprese reali e disegni a matita.

Andiamo ora a scoprire le tre posizioni più alte di questa settimana. Number 3. Cancelliamo tutti i problemi. Arriva una regina del soul, Mary J. Blige, con una hit mondiale del 2001, Family Affair. Ho scoperto che questa canzone ha inventato delle parole in inglese. Nel testo ci invita a dimenticare ogni forma di hateration e di holleration all'interno della dancery. Ecco a noi un inno senza tempo contro i drammi della vita quotidiana. Family.

0: number 2.
1: A un passo dalla vetta, posizione numero 2. Tutti la ricordano per l'energia punk, i capelli coloratissimi e la voglia di fare festa. Ma nel 1983 Cyndi Lauper ha dimostrato al mondo di avere anche un cuore immenso e malinconico, con una ballata piena di emozione senza tempo, Time After Time.

0: Number 1.
1: Ed ecco la vetta della settimana. Dietro l'armatura da rockstar invincibile, Freddie Mercury nascondeva una profonda e umanissima solitudine. E c'è un pezzo in particolare che sembra un po' un vero e proprio grido d'aiuto, una confessione a cuore aperto sulla ricerca dell'amore. Di qualcuno da amare. Lasciamoci travolgere dall'emozione. Arrivano i Queen con Somebody to Love.

Amiche e amici, anche questa selezione della nostra Viral Shots Chart è arrivata alla conclusione. Abbiamo attraversato sonorità molto diverse fra loro, epoche musicali diverse fra loro, che ci hanno regalato energia, nostalgia, leggerezza in un percorso ricco di sfumature. Ogni brano ci ha lasciato un segno, magari un piccolo spunto di riflessione o chissà, solo un ricordo da portare con noi. Vi ringrazio per essere stati qui e vi do appuntamento alla prossima, ma nel frattempo, come dico sempre, Shazammate, gente!

0: Buona domenica 23 agosto 2026. La chiesa ricorda Santa Rosa da Lima. La luna è gibbosa crescente. Il proverbio del giorno è: chi di spada ferisce, di spada perisce. E oggi si celebrano la giornata internazionale di commemorazione del commercio degli schiavi e della sua abolizione e la giornata dell'internauta. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1268 a Piani Palentini, nella Marsica, si combatteva la battaglia di Tagliacozzo. Le truppe di Carlo I d'Angiò riuscivano a far credere a quelle di Corradino di Svevia di essere riuscite ad uccidere Carlo, sopraffacendoli poi mentre festeggiavano. 140 anni fa, nel 1886, Gaudenzio Sella fondava a Biella quella che sarebbe diventata Banca Sella, uno dei principali istituti di credito privati italiani. 100 anni fa, nel 1926, a New York, una peritonite causava la morte dell'attore Rodolfo Valentino. Il primo divo nella storia del cinema era nato a Castellaneta, in provincia di Taranto, 31 anni prima. E nel 1939 Germania e Unione Sovietica siglavano l'accordo di non aggressione conosciuto come Patto Molotov-Ribbentrop. Nel 1943 un gruppo di clandestini, tra cui Giuseppe Saragat, Sandro Pertini e Pietro Nenni, fondava a Roma il Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria. Nel 1979 Franco Freda, condannato all'ergastolo in primo grado per la strage di Piazza Fontana a Milano, veniva consegnato all'Italia dalle autorità del Costa Rica. 35 anni fa, nel 1991, il CERN rendeva accessibile dall'esterno il World Wide Web, avviando con Internet una delle più grandi rivoluzioni culturali della società. E 20 anni fa, nel 2006, si chiudeva il lungo rapimento di Natascha Kampusch, l'austriaca sequestrata nel 1998 all'età di 10 anni. Grazie a una distrazione dell'uomo di cui era prigioniera, la 18enne raggiungeva una vicina di casa che avvisava la polizia. Sono nati il 23 agosto. Nel 1754 il re di Francia Luigi XVI di Borbone. Nel 1910 il calciatore due volte campione del mondo Giuseppe Meazza. Nel 1912 l'attore e ballerino Gin Kelly. E nel 1939 il giornalista Paolo Occhi Pinti, negli anni 60 noto come cantante con il nome di John Foster. E poi i cantanti Rita Pavone nel 1945 e Alex Britti nel 1968, gli attori Andrea Pucci nel 1965 e Giovanni Vernia nel 1973, il calciatore e dirigente sportivo Demetrio Albertini nel 1971 e per chiudere gli attori Antonella Carone nel 1988 e Brenno Placido, nato in questo giorno nel 1991. Era l'ultima segnalazione per il 23 agosto 2026. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Giornale Radio News.
2: Buona domenica e bentrovati al notiziario di Giornale Radio I Titoli. Prima dei confini le persone, l'accorato richiamo del Papa da Rimini, e Zuppi annuncia andrò a Mosca. L'estate dei femminicidi, i buchi nella prevenzione, il caso di Tania, uccisa dopo una catena di denunce sull'omicida. La prima di Serie A negli anticipi vittorie di Inter, Napoli e Cagliari, pari tra Udinese e Como. La gran corsa di Cobolli si infrange sul francese Fis, stasera la finale con l'americano Tiafo.
1: Giornale Radio News.
2: Buongiorno e bentrovati al notiziario di Giornale Radio, in studio Alessandro Cisilin, in redazione anche Daniela Ubaldi, Laura Supino e per lo sport Maurizio Pizzoferrato. Prima dei confini ci sono le persone, forte richiamo del Papa Leone XIV nella sua storica partecipazione ieri alla 47esima edizione del Meeting per l'amicizia tra i popoli che va avanti alla Fiera di Rimini fino al 26 agosto. Dopo una visita a San Marino, il pontefice è stato accolto da un'arena in festa in un discorso dai forti accenti sociali in vita a contrastare i rapporti di forza. Sentiamo un passaggio.
3: Liberiamo dunque la convivenza dal sospetto, la cultura dalla prepotenza, l'educazione dall'ideologia, il lavoro dall'idolatria del profitto, la tecnologia e la finanza dai business della morte. A partire dalle organizzazioni che abbiamo generato e nelle quali operiamo, smascheriamo i rapporti di potere ingiusti, alla radice di povertà e diseguaglianze, della guerra, dei disastri ambientali. Disarmiamo lo sviluppo tecnologico quando si fa pervasivo e distruttivo.
2: Ed echeggiando le parole del Papa su dialogo, diplomazia, ripudio della guerra, il capo dei vescovi italiani, Cardinale Zuppi, annuncia che si recherà a Mosca in missione diplomatica, probabilmente entro fine settembre. E intanto Vladimir Putin riconosce i danni economici inflitti da Kiev negli attacchi in profondità e annuncia una risposta distruttiva. E mentre Mosca annuncia altri passi avanti nell'offensiva di terra nel Donbass, il fuoco aereo incrociato continua. Particolarmente colpita la regione di Zaporizhia, vi sarebbero 3 morti nelle scorse 24 ore. Macron ha dato la disponibilità a fornirci altre difese aeree, riferisce dopo una lunga telefonata il presidente Zelensky alla vigilia della riunione domani dei cosiddetti paesi volenterosi che sostengono Kiev. Ora in Italia parliamo dell'estate nera, dei femminicidi, acceso il dibattito sulla prevenzione di questa piaga nazionale, soprattutto in reazione al caso di Tania Terrin.
4: Luigia Fortunato, Tania Spirindio, Daphne Rebaudo, Daniela Florea, Tania Terrin, Ornella Forestano, Ioanna Rossi. 7 femminicidi accertati in un mese, vittime di un'estate nera sul fronte della violenza di genere, 5 nella sola settimana di Ferragosto. A questi si aggiungono quelli di Carmela Bifano, il cui marito nega responsabilità, e di Maria Vittoria Carbone, 57 anni, uccisa dal figlio, un 31enne con problemi psichiatrici. Una scia di sangue che non si arresta nonostante i dati del Viminale indichino come il reato sia in calo del 37%. Nella gran parte dei casi si tratta di crimini annunciati, preceduti da segnalazioni e denunce che però non si traducono in misure di protezione efficaci. Emblematico il caso di Tania Terrin, l'autopsia ne ha accertato la morte per strangolamento da parte dell'ex che poi si è tolto la vita. La vittima lo aveva denunciato solo pochi mesi fa per un tentativo di strangolamento accertato da un ricovero in ospedale. Keber aveva però ricevuto solo un ammonimento del questore. Contro di lui in passato le denunce di altre 3 donne. Il Ministero della Giustizia valuta un'ispezione presso la Procura di Venezia che dal canto suo lamenta una mancanza di risorse a fronte di un numero elevatissimo di denunce da codice rosso, circa 13 al giorno. Per Giornale Radio, Laura Supino.
2: Dramma nel Salento, dove una ragazza di 17 anni, Benedetta Daniele, è morta travolta da un treno nei pressi della stazione di Squinzano. Aveva preso un convoglio a Lecce, a una ventina di chilometri di distanza, per fare una sorpresa al fidanzato. All'arrivo avrebbe attraversato i binari senza accorgersi del giungere del mezzo. La ragazza sarebbe morta sul posto, secondo testimonianze confermate dal padre. Nel momento dell'impatto stava parlando al telefono. E tragedia da Lumiere, nell'estremo nord della provincia di Roma, dove sono stati trovati senza vita i corpi di un 36enne e un 15enne all'interno dello stand gastronomico che avevano allestito in vista di un'odierna popolare manifestazione locale, il Palio delle Contrade. Sarebbero morti per le esalazioni da monossido di carbonio sprigionate da un generatore lasciato acceso. Sconvolto il sindaco Landi, che conferma l'evento odierno ma al minimo indispensabile, senza musica e DJ set. Ora il calcio: nel sabato che ha dato il via alla Serie A vincono Inter, Napoli e Cagliari, pari tra Udinese e Como.
5: Nel primo giorno di scuola non sbagliano l'interrogazione Inter e Napoli, tra le più accreditate per la lotta a scudetto. A San Siro i nerazzurri campioni d'Italia in carica hanno battuto il Monza per 4-1, divario maturato però solo nel secondo tempo, dopo una prima frazione terminata 1-1 grazie a un buon Monza. Nel poker nerazzurro da segnalare un delizioso gol di tacco di Pio Esposito. Parola a Christian Chivu.
6: Una squadra di Juric ti fa sempre giocare male o non ti fa fare quello che tu vorresti. Poi secondo tempo abbiamo trovato un po' di lucidità, di serenità.
5: A Marassi, Napoli di Allegri ha risposto battendo il Genoa per 2-0 grazie alle reti nel finale di gara realizzate da De Bruyne e Vergara. Liguri polemici con l'arbitro Di Bello per un presunto fallo di De Bruyne prima della segnatura. Vince anche il Cagliari, corsaro a Parma, 1-0 per i sardi di Pisacane, con un gran gol a 11 minuti dalla fine di Romano. Finisce 1-1 Udinese-Como, vantaggio friulano con Camarà. Nella ripresa la riprende Duvicas. Oggi il programma prosegue con Frosinone-Juventus e Venezia-Lecce alle 18.30, mentre alle 20.45 avremo Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Domani chiudono Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina. Per Giornale Radio, Maurizio Pizzoferrato.
2: Per il tennis, la splendida corsa di Flavio Cobolli all'ATP 1000 di Cincinnati si ferma in semifinale. Il romano è stato superato in 2 set da francese Fiss, che stasera si giocherà il titolo con l'americano Tiafoe, il quale, dopo aver eliminato il nostro Musetti ai quarti, ha sconfitto la notte scorsa il connazionale Nakashima. Un cenno alla pallavolo infine: dopo le agevoli vittorie per 3-0 su Croazia e Montenegro, oggi agli europei scende di nuovo in campo la nazionale femminile. A Göteborg le azzurre di Velasco affrontano la Svezia, padrona di casa. Si inizia alle 18. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio.
7: È un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
10: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
11: Siamo nel passato.
12: Ora che facciamo?
13: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
14: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
15: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
16: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
17: Odio questa notte.
16: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
15: Ali.
16: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
18: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli
19: sono
18: su
19: le 18 e 12 minuti.
2: In semifinale il romano è stato superato in 2 set da francese Fiss, che stasera si giocherà il titolo con l'americano Tiafoe, il quale, dopo aver eliminato il nostro Musetti ai quarti, ha sconfitto la notte scorsa il connazionale Nakashima. Un cenno alla pallavolo infine: dopo le agevoli vittorie per 3-0 su Croazia e Montenegro, oggi agli europei scende di nuovo in campo la nazionale femminile. A Göteborg le azzurre di Velasco affrontano la Svezia, padrona di casa. Si inizia alle 18. Ed è tutto per il notiziario di Giornale Radio, la radio libera di informare.

18 e quasi 16 minuti primi. Buon pomeriggio a tutti e buona domenica da Franco. Ben arrivati al programma Domenica con noi. In questa bella binata di internet radio, anche questo pomeriggio domenicale di questa settimana della fine di agosto, il 23 agosto 2026, siamo qua a tenervi compagnia con un po' di musica nazionale e un po' di musica internazionale. La sigla, come al solito, è quella degli Eruption. Il brano è One Way Ticket nella versione Mouse Extend Remix. E allora oggi iniziamo con un po' di musica da giovani, visto che ieri sera abbiamo fatto io e il mio staff un'immersione nel mondo della musica giovanile con il Pagante, che adesso andiamo ad ascoltarci con il brano Maranza. Il Pagante è accompagnato da Fabio Rovazzi, qui Maranza. Godiamoci la musica.

Il Pagante e Fabio Rovazzi hanno aperto l'appuntamento di questa domenica 23 agosto 2026 con il brano Maranza. Proseguiamo con la musica di Marco Mengoni ed Elodie, il brano è Pazza Musica. Intanto voglio salutare gli amici di Radio Costa Smeralda, Radio Corallo, Felix On Air 2026, Radio M1 da Ferrara, Music Factory Oristano, ancora Radio Centrale Oristano, ancora Ramos Radio, Radio Villalbana Music e Radio Team 2000. Godiamoci Pazza Musica, Marco Mengoni ed Elodie.

Era Marco Mengoni accompagnato da Elodie con il brano Pazza Musica. Adesso Alessandra Amoroso di scena. Intanto voglio ricordare anche che siamo interconnessi con Radio Condivisione da Palermo. Non possiamo dimenticarci del nostro amico Calogero, che salutiamo. Ciao Calogero, buona serata. Ci ascoltiamo adesso Alessandra Amoroso. Vivere a colori. Godiamoci la musica.

E abbiamo così ascoltato Alessandra Amoroso con il brano Vivere a colori. Questo è Domenica con noi. Franco a tenervi compagnia dalle 18 qualche minuto sino alle 20. Adesso c'è Gianni Morandi di scena con il brano C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones. Stavolta però una bella collaborazione artistica. Alessandra Amoroso, Ariette, Bresh, Gaia, Gigi D'Alessio e J-Ax, Giovanotti. Quanta gente a cantare insieme a Gianni Morandi C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones. Godiamoci la musica. Gli Stati Uniti.

grazie di cuore a tutti gli artisti che hanno collaborato a realizzare questa versione del brano. C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e Rolling Stones. E adesso andiamo avanti con un classico della musica italiana. Ci ascoltiamo Antonello Venditti, che sicuramente farà molto piacere al nostro amico Calogero, che è un amante della musica di Antonello Venditti. Ascoltiamo Antonello Venditti con Robin, 18:32 primi. Godiamoci la musica. Franco è con voi.

Antonello Venditti ci ha lasciato con il suo brano Robin, arrivano i Coma Cose a raccontarci della malavita. Godiamoci la musica e soprattutto se avete delle richieste da fare, telefonate o messaggiate al 328 61 36 763.

Comacose con Malavita ci hanno tenuto compagnia alle 18:39 minuti primi e una manciata di secondi. Adesso Biagio Antonacci a sorridere in questo pomeriggio assolatissimo con il brano You and Me.

Era Biagio Antonacci con il brano You and Me, 18:42 minuti primi. Adesso Vasco Rossi con un pezzo che è un suo classico. Il brano porta il titolo di Non l'hai mica capito. E voi l'avete capito che potete chiamare il 328-6136763 per eventuali richieste musicali, messaggi o anche semplicemente dei saluti a noi o ai vostri amici. Buon ascolto, godiamoci la musica.

Era Vasco Rossi a tenerci compagnia con il brano Non l'hai mica capito. Adesso arriva Bresh a tenerci compagnia con il brano Umore Marea. Franco a tenervi compagnia con il programma Domenica con noi dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 tutte le domeniche. E visto che ci siamo, ricordiamo anche che a settembre riprende l'appuntamento con Paolo Dalu e il programma Boges e Ballo de Sardegna dalle 20 alle 21.30 prima dell'appuntamento con Giocare il suo Woman Rock. Quindi state allerta, perché tra qualche tempo, diciamo tra poco più di una quindicina di giorni, potrete riascoltare la produzione artistica della Sardegna, i balli e i canti tradizionali della Sardegna con Paolo Dalu e il programma Boges e Ballo de Sardegna. Adesso Bresh con noi, Umore Marea. Tutte parole.

Sicuramente questo pomeriggio non posso consentirmi questi vocalizzi che fa la Lara Fabian con il brano Adagio, brano di Albinoi, riportato appunto e cantato da Lara Fabian. Il brano è Adagio. Allora, salutiamo gli amici che sono sintonizzati da tutti i, come si dice, tutti gli angoli del mondo. E adesso per voi Carl Brave con la compagnia di Sara Toscano con il brano Perfect.

0: la moglie. Il brano è Mariposa, lo ascoltiamo dalla voce di Fiorella Mannoia. Godiamoci la musica!
1: C'è il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di

Fiorella Mannoia con il brano Mariposa. Lo abbiamo ascoltato per salutare Calogero e Calogero l'ha utilizzato per salutare la sua signora. Adesso Fabri Fibra, lo ascoltiamo in compagnia di 13 Pietro con il brano Che gusto c'è.

Fabri Fibra con il brano Che gusto c'è. Franco vi dice che c'è gusto ad ascoltare la musica la domenica pomeriggio, e se lo fate con questa bella abbinata di internet radio, con il programma Domenica con noi, c'è più gusto a passare il pomeriggio con noi. E allora adesso Anna e Vulcan con il brano Farla facile, come dire, tu la fai facile, ci racconti di come stare vicini alla radio. E allora gustatevi la musica e grazie di essere qui con noi.

Sì, è che in questo momento non pensa che l'estate sta finendo. Siamo agli ultimi giorni del mese di agosto e quindi già il pensiero sta a quello che è l'arrivo imminente dell'autunno. Ci ascoltiamo quindi questo vecchio successione dei Righiera che portava il titolo di L'estate sta finendo. Franco, tenevi compagnia con il programma Domenica con noi.

L'estate sta finendo, così raccontavano gli Righeira. Adesso proseguiamo con la musica, proseguiamo per la nostra strada, come dice bene Eros Ramazzotti, che accompagnato da Giovanotti ci propone il brano La mia strada. 19 e quasi 12 minuti primi. Franco, tenevi compagnia.

0: Eros Ramazzotti, accompagnato da Jovanotti, ci ha proposto il brano La mia strada, tratto dall'album Una storia importante, Historias importantes, uscito nel novembre 2025. Adesso una vecchia proposta di Massimo Ranieri, rispolverata da Tiziano Ferro, che la canta assieme a Massimo Ranieri e quindi ci racconta di quanto è duro perdere l'amore.
1: E adesso andate.

Che voce! Sicuramente è più pimpante della voce di Franco, la voce di Massimo Ranieri in questo brano dal titolo Perdere l'amore. Proseguiamo con la musica italiana. Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini proponevano il brano Male necessario. E a volte, certo, dal male poi si evolvono le situazioni e porta anche un po' di bene. 19 e 19 minuti primi e una manciata di secondi, Fedez e Marco Masini.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: E dopo Fedez e Marco Masini con il brano Male Necessario, adesso gli 883 di scena, ma stavolta remixati da Umberto Balzanelli, Jerry DJ e Michel. Nella Purple Edition ascoltiamo Con un Decca.

Mixati da Umberto Balzanelli, Jerry DJ e Michelle, la Purple Edit Edition del brano con un Decca. Godiamoci la musica, stavolta al naturale, con Cesare Cremonini che ci dedica un brano a noi tutti frequentatori del streaming, il brano Streaming di Cesare Cremonini.

Cesare Cremonini di scena con il brano Streaming alle 19:30 minuti primi. Adesso è il momento di un grande rapper italiano. Francesco Avallone in arte Ava ci propone il trap Formentera. Godiamoci la musica.

E dopo Ava con il brano Formentera, adesso arriva la formazione di Negrita con il brano Radio Conga, dedicato a tutti noi che facciamo la radio in tutti gli angoli del mondo, quindi Radio Conga ci sta proprio bene. 19:35 minuti primi, godiamoci la musica, questo è il programma Domenica con noi in compagnia di Franco.

Negritta con Radio Conga ci hanno tenuto compagnia alle 19:39 minuti primi. Adesso ti fa arriva Raffaella Carrà, ma prima voglio ricordarvi le emittenti interconnesse con noi in questo pomeriggio di questa domenica 23 agosto 2026, quindi Radio Centrale Oristano, Radio Condivisione Palermo, Radio Corallo da Villa Puzzu, Radio Sardegna Costa Smeralda, Radio M1 da Ferrara, Radio Felix On Air 2026, Music Factory Oristano, Ramos Radio, Radio Team 2000 e Radio Villa Urbana Music. Adesso la compianta Raffaella Carrà, l'ascoltiamo con il brano Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Godiamoci la sua interpretazione di questo famosissimo brano di Lucio Battisti.

Era la bellissima voce di Raffaella Carrà con il brano Acqua Azzurra, Acqua Chiara. Adesso una formazione che non ha bisogno di presentazioni, ma noi dobbiamo fare la presentazione perché questo ci dà modo di parlare un attimo di Paolo Frau, visto che questo brano lo utilizzerò per salutare il mio collega Paolo Frau, che vi ricorda che domani a mezzogiorno ci sarà l'ultima puntata del programma Sotto il Sole di Sardegna. Quindi se non avete perso gli altre puntate, non è il caso di perdere l'ultima puntata, dove ancora ci saranno consigli utili per chi ancora è in vacanza in Sardegna o comunque è curioso di visitare le località della Sardegna, seguite da questi consigli utili che vi darà Paolo Frau nel programma Sotto il Sole di Sardegna da mezzogiorno alle 13. Adesso, dammi solo un minuto. Grazie, buon ascolto.

Erano i Pooh a tenerci compagnia con il brano Dammi solo un minuto. Ricordo che questo brano mi è servito per raccontarvi di Paolo Frau e del programma Sotto il Sole di Sardegna, che domani sarà la sua ultima puntata alle 12 in punto. Quindi il 24 agosto alle 12 c'è l'ultima puntata di Sotto il Sole di Sardegna, mentre a partire dal mese di settembre ci sarà la novità nel palinsesto delle nostre internet radio, soprattutto su Radio Sardegna Costa Smeralda, che sarà capofila della trasmissione di Paolo da Lubboghese Ballo de Sardegna dalle 20 alle 21.30 ogni domenica, irradiato anche da Radio Team 2000, Radio Villaurbana Music, Music Factory Oristano, ancora Radio Corallo e Felix Onè 2026. Adesso con noi Marcella Bella e il brano Canto Straniero.

Era Marcella Bella con il brano Canto Straniero. E parlando di canti stranieri, beh, uno realmente ve lo voglio proporre in canto, un canto straniero, un canto in lingua sarda, quindi per voi che ascoltate da fuori dalla Sardegna e non avete le origini sarde, e sarà un canto straniero. A proporci il brano Gianluca Cozza, che ci racconta dei sardi nentali. Chi sono i sardi nentali? Sono i figli degli emigrati sardi che abitano in continente, cioè nel resto del mondo che non è lì, che non è la Sardegna, e quindi hanno un po' disimparato la lingua sarda, ma allo stesso tempo rimane un po' l'accento sardo, quindi non sono né sardi e né continentali, quindi quando arrivano in Sardegna vengono chiamati i sardinentali, almeno Gianluca Cozza ci ride sopra con questo brano. E allora ci gustiamo questo brano, che poi sarà anche il brano che ci porterà alla conclusione di questo appuntamento, poi ci sarà il tempo giusto per dirci e darci appuntamento alla settimana prossima. Gianluca Cozza con noi, Sardinentali.

Cando son continenti, mi nanta chi sia usardo. Cando do rabidda, mi serrianta continentali. Ma i tadimoni useo, sardinentali.

è la versione remixata da Marco Petrino. E allora con questo brano vi do appuntamento a sabato prossimo dalle 18 e qualche minuto sino alle 20 con il programma Sabato con Noi. Grazie di cuore per essere stati con noi in questa carrellata musicale che dalle 18 e qualche minuto ci ha portato sino alle 20 quasi. Con questo brano andremo a chiudere alle 20 in punto, quindi le varie emittenti si disconnetteranno da questa interconnessione. Poi l'appuntamento in interconnessione è programmato per le 21:30 con il programma di Giocara, Human in Rock. È tutto per oggi, godiamoci la musica, godiamoci la vita e mi raccomando, buona serata e tutto a posto con le nostre internet radio. Secret Service con noi, Flash in the Night. Ciao, buona serata.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

la domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

0: la domenica insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Perché stare troppo soli rende infami i cani buoni.

0: La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.
1: Va ora in onda Woman in Rock, conduce in studio Joe Cara.
2: Ci siamo anche in questo weekend con me, che sono Gio Cara, insieme a Woman in Rock, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Team 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Corallo, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Oggi vogliamo aprire il nostro spazio rock parlando di Frank Bird, il leggendario batterista degli ZZ Top, che è venuto a mancare qualche giorno fa all'età di 77 anni. E con la sua scomparsa, che è avvenuta nel Ranch di Richmond in Texas, si spegne il motore ritmico che per oltre mezzo secolo ha dettato il groove inconfondibile di una delle band più longeve e iconiche della storia della musica.

Word che abbiamo ascoltato insieme agli ZZ Top e la loro Gimme All Your Lovin' rimarrà per sempre nella cultura rock per un ironico paradosso visivo. In una band famosa in tutto il pianeta per le barbe chilometriche spettacolari di Billy Gibson e Dusty Hill, gli altri due componenti degli ZZ Top, Frank Bird era l'unico membro senza barba e tra le altre cose Bird tradotto in italiano significa proprio barba. Si parte ufficialmente insieme a Woman in Rock, fra poco ci occuperemo di Youngblood.

gente in moto e una gamba rotta non sembrano sufficienti a fermare Youngblood, che abbiamo ascoltato insieme a My Funeral. Recentemente si è mostrato sui social con le stampelle e l'arto fasciato, assicurando ai fan che non intende assolutamente rinunciare agli appuntamenti dal vivo in programma in questi giorni. Youngblood si sarebbe rotto la gamba in seguito a un incidente di lieve entità avvenuto in moto durante lo Stargaze Motorcycle Rally, raduno organizzato a Stargaze nel Sud Dakota, dove Youngblood ha anche suonato. Si continua con il grande rock, prossimo protagonista Alice Cooper.

Poison, lui è Alice Cooper che qualche giorno fa ha sorpreso clienti e commercianti passeggiando tra i banchi dello Scarborough Market Hall nel North Yorkshire. Il rocker si trovava nella città britannica per una tappa del tour degli Olive Vampires. Alice Cooper ha acquistato una borsa, posato per alcune fotografie e ha scherzato con i fan durante la sua permanenza a Scarborough. Io sono Jo Cara, questa è Woman in Rock, il grande rock del fine settimana. Si continua con la musica, con le notizie. Prossimo protagonista, Ozzy Osbourne.

E si torna nuovamente a parlare di Ozzy Osbourne, che abbiamo ascoltato insieme a Patient Number 9. Ora è ufficiale, l'Ozzy Fest tornerà il prossimo anno e si terrà al Villa Park di Birmingham. La nuova edizione del festival, lanciato da Sharon e Ozzy nel 96 e svoltosi fino al 2018 negli Stati Uniti e poi successivamente anche in Europa, avrà luogo proprio nello stadio in cui Ozzy lo scorso anno ha tenuto l'evento storico Back to the Beginning, il suo ultimo concerto da solista e con i Black Sabbath. Woman in Rock sta per terminare, ancora una canzone e poi ci salutiamo.

0: Sense DC hanno annunciato il loro quinto album, Dopamine Chamber, in uscita il 16 di ottobre, e c'è già il primo singolo in circolazione che abbiamo appena ascoltato e che si intitola Marianne. Woman in Rock si conclude qui, grazie a tutti per avermi seguito anche oggi, grazie a Paolo Dallu che si è occupato della parte tecnica, e noi torneremo con la replica di questo appuntamento di Woman in Rock nei prossimi giorni e con un nuovo spazio il prossimo fine settimana, qui su Radio Centrale Oristano, su Radio Timo 2000, su Radio Costa Smeralda, su Radio Italia Indie, su Radio Coral, su Onda Radio 78, su Music Factory Oristano e su Radio Felix. Ancora grazie a tutti, ciao e a presto!
1: Avete ascoltato Woman in Rock, ha condotto in studio Joe Cara.

La domenica è insieme a Music Factory Oristano, Radio Corallo, Radio Costa Smeralda, Radio Team 2000 e Villa Urbana Music.

Signore e signori, benvenuti nel ritmo della notte. Siete pronti a muovervi, siete pronti a sentire l'energia pulsante. Questa non è solo musica, è adrenalina pura. Alzate le mani!

Il tempo passa, le stagioni cambiano, ma la musica di Radio Team 2000 rimane sempre. Radio Team 2000, tutto l'anno insieme a te.

Wolf DJ, il giovedì sera dalle 22 su Radio Team 2000. You do it, she's not producing, you're gonna be gone.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

Radio Team 2000, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, sempre con te, ovunque tu sia. Radio Team 2000, la tua musica. Radio Team 2000, sempre con te. Radio Team 2000, la colonna sonora della tua vita.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Exclusive Dance Chart.
2: Solo le tracce più forti, solo la migliore musica dance, si aprono le piste dei club. Arriva una nuova puntata della Exclusive Dance Chart. Saluti dal vostro My Jockey, Max Martinelli. Al Mix and Play con me, in valigia, ho portato Paolo Mariani e Isabi DJ. Agosto 2026, nuova puntata.
3: Lascia la chart questa settimana.
2: Tutti al mare, tutti al mare. Mandiamo al mare anche San Francisco dei Sound of Legend. Show belly, uscita.

0: Solo i più belli con Max Martinelli.
1: Il podio della settimana scorsa.
2: Il vecchio podio della Mound Dance Nazionale segnava la number 3 Bibi Rexha e David Guetta con Sad Girl. Dalla Norvegia con furore c'erano i The Bauza, Magnetic, posizione numero 2. Disco più forte per Ugel, Imel Angel e la splendida Ultranatea in Moving to the Sun. Disco più forte numero 1.

0: Exclusive Dance Chart.
1: Signori, in vista, numero 15, tra dance elettronica, afro house e ritmi latini, arriva la nuova di Bob Sinclair alla Exclusive. Il sample è di una old sound dei Latin. Quando uno è estate fiesta, non si molesta. Con Bob Sinclair, l'estate è questa. Tequila Ibiza, new entry, numero 15, Exclusive.

è tutto normale. Con l'Exclusive Dance Chart vi facciamo stare bene. Max Martinelli, Solo i più belli, numero 14. La firma Samurai J con Flamenco Paranoia. Con noi si balla e non ci si annoia.

roba bella e fresca nel back to back della Exclusive numero 12, un'altra new entry con i DJ producer britannici Prospa e Clooney. La loro nuova hit, Creo Dipendenza, e si intitola Good Girl, e in undicesima tornano i Medusa ed Eric Amomai. Don't Wanna Go, ma il racconto di un'emozione vissuta dai producer italiani durante i loro tour mondiali, back to back. Senti come suonano.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Radio Team 2000, da Villa Urbana.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.

Spazio adesso ai dischi caldi, apre la session, un'altra novità made in Italy, una traccia dance dal forte sapore estivo, una song che è la sigla ufficiale del podcast dell'Aquafan, è stato in dance floor, la firmano Lopez e la featuring di Spi, numero 10, dischi mucho color. Ecco.

Exclusive Dance Chart, i tormentoni che non ti escono più dalla testa sono tutti qui, uno dopo l'altro. Numero 9, eccola l'estate 2026 che abbraccia in chart anche Bob Sinclair e Kesha. Non può mancare, I Can Wait. Numero 9.

Vale il ritmo, ecco la numero 8. Qui la testa gira tra ritmo e merengue. Uno dei successi più sorprendenti di quest'estate. Sbocciato in primavera, ad agosto, è diventata una super hit vera. Fredde Palma, Anitta e Mischilla. La testa gira, numero 8.

0: 2026, Duccio e Pioci come sei? In questa prima parte la exclusive Bob Sinclair, Samurai J, Clooney e Prosper, Medusa, Lopez, la featuring di Spi, Bob Sinclair, Kesha e anche De Palma, Anita, Demi Skill, con la testa gira. Questa era la prima parte della exclusive. Tutto è pronto per fare un bel salto nel passato. Jump to the past, disco flashback, exclusive dance chart.
1: Disco flashback.
0: La nostra macchina del tempo ci porta all'anno 2005 e c'è Bob Sinclair con l'artista Gary Pine in un super album che fu Bob Sinclair in the House. L'estratto di fortuna fu proprio questo, Love Generation, disco flashback.

0: don, granita limone, signori. Voi cosa prendete? Ah, torniamo tra poco, ci risettiamo. Exclusive Dance Chart.
1: Radio Team 2000, da Villa Urbana.

and Play, due in sequenza che ci porteranno tra le prime quattro posizioni, ma subito numero 6, gli zombie di Dino Brown e Melody Castellari fanno battere a tempo le mani. E in quinta, successo mondiale per gli olandesi Another, la loro Talk to You, Exclusive Dance Chart, tu ci piaci di più.

Anche in questo caldo agosto 2026 regaliamo emozioni in chart number 4. Ecco una versione speciale dance dal canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. E suona davvero bene il remix di Ada, la posizione number 4, Exclusive Dance Chart.

0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
2: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.
0: Questa è Exclusive Dance Chart.
1: The sound in the word, Italian style.
3: Number 3, Olimpo, pura energia in terza con i The Bausa. Si ascoltano, si ballano ovunque, beat up tempo, vocalità coinvolgente, sfumature jazz. Per voi c'è Magnetic, The Bausa. Numero 3, Exclusive Dance Chart.

Diogo, Marco Mengoni, The Bausa, Yugel. Decretiamo ufficialmente la più forte di questa settimana. Number one. La numero uno per questo nuovo aggiornamento del mese di agosto 2026 della Exclusive la firma ancora Ugel con la splendida Ultra Natè. A confermarsi in prima c'è Moving to the Sun, disco estate 2026, numero uno.

0: Nuove hit, nuove emozioni nel prossimo appuntamento con la Exclusive Dance Chart. Grazie per aver ballato e cantato con noi. Vi aspetto. Saluti da Max Martinelli. Grazie a Paolo Mariani e Isabi DJ. Exclusive Dance Chart.
1: Da Villa Urbana, Radio Team 2000.